0: Radio Norba, Breaking News con TGCOM 24.
1: Buona serata da Giancarlo Bastianelli. A rischio ampliamento il conflitto in Medio Oriente. Gli Houthi dello Yemen, alleati dell'Iran, attaccano due petroliere saudite. Il greggio schizza oltre i $100 al barile per la prima volta da maggio, con le borse che chiudono in rosso. Intanto Donald Trump afferma di essere vicino a decidere un attacco massiccio contro l'Iran, il più grande di qualsiasi altro, dice il presidente americano. Domani l'autopsia sul corpo di Fakir, uomo del Marocco morto a Bologna. Gli agenti avevano chiesto l'intervento di un medico, ma dal 118 risposero che non era disponibile. Dal Marocco la moglie della vittima chiede intanto giustizia. Un bimbo è morto a Catanzaro, mentre altri quattro sono stati ricoverati probabilmente a causa di un batterio. Sia la piccola vittima che gli altri quattro bambini, tre già dimessi, frequentavano un asilo a Tropea. La struttura è chiusa e sottoposta a sanificazione. È stretta sulla sicurezza delle piscine dopo le tragedie che si sono consumate nelle ultime settimane. La Camera ha approvato con la appoggio bipartisan un emendamento al decreto sport. Per le piscine che non si adegueranno scatterà la chiusura dell'impianto. In Piemonte l'ex compagno della vittima, l'uomo indagato per la morte di Daniela Florea, 35enne, trovata morta in un appartamento a Torino. L'uomo sarebbe indagato al momento per omicidio volontario e occultamento di cadavere. Chiudiamo con il calcio. Non c'è fretta per la scelta del nuovo CT dell'Italia. Secondo il direttore tecnico della FIGC Paolo Maldini, che ha parlato all'assemblea di Lega in Serie A a fianco del presidente Malagò e dell'advisor azzurro Leonardo, Modric resta intanto al Milan per un'altra stagione. Queste le breaking news di TGCOM 24.
0: Radio Norba News.
2: Ben ritrovati dalla redazione. Autonomia differenziata, la Puglia è pronta a dare battaglia con un ricorso alla Corte Costituzionale contro le preintese tra governo e quattro regioni del nord, in particolare sulla sanità. Sentiamo il governatore Antonio De Caro.
3: Noi saremo penalizzati due volte. Primo, le regioni più ricche faranno concorrenza sleale a quelle più povere. Secondo, i nostri cittadini andranno comunque a curarsi lì dove i servizi saranno migliori e il conto salatissimo di quel viaggio lo pagano le regioni del sud, per di più finanziando ospedali che nella stragrande maggioranza dei casi sono ospedali privati.
2: Un gruppo criminale dedito agli assalti con esplosivo agli sportelli automatici nel Basso Molise è l'ipotesi alla base di un'operazione condotta dai carabinieri di Larino, in provincia di Campobasso. Due persone originarie di Foggia sono finite in carcere, per una terza disposto l'obbligo di presentazione. Denunciato un quarto complice. I colpi, secondo gli inquirenti, avrebbero fruttato al gruppo criminale guadagni per 70.000 euro. A Stornara, nel Foggiano, un bimbo di 3 anni ha rischiato di soffocare a causa di una caramella ingerita male. A salvarlo è stato l'intervento di Anastasia, 23enne, ex militare dell'esercito, che gli ha praticato la manovra di Heimlich, tecnica di primo soccorso utilizzata per liberare le vie aeree. La giovane è stata accolta in comune dal sindaco Roberto Nigro, che sui social ha annunciato da settembre corsi gratuiti di primo soccorso per tutti i cittadini. È tutto, le notizie tornano più tardi su Radio Norba, la radio del Sud.
0: Radio Norba News. We'll be right back.

0: e ridi.
1: Radio Norba,
2: nel cuore della musica, sempre nel cuore della musica. Radio Norba, battiti.

0: detto è lei. Di meno non accetterei. Non credo il problema sia lei. Non credo che esista lei. Ma uno che ho detto è lei. Di meno non accetterei. Non credo il problema sia lei. Non credo che sia un problema.
1: No.
0: Non credo sarà un problema.
1: Oh no.
0: Non vedo dov'è il problema. Boh. Non credo sarà un problema.

0: Radio Norba, Breaking News con TGCOM 24.
1: Buona serata da Giancarlo Bastianelli. A rischio ampliamento il conflitto in Medio Oriente. Gli Houthi dello Yemen, alleati dell'Iran, attaccano due petroliere saudite. Il greggio schizza oltre i $100 al barile per la prima volta da maggio, con le borse che chiudono in rosso. Intanto Donald Trump afferma di essere vicino a decidere un attacco massiccio contro l'Iran, il più grande di qualsiasi altro, dice il presidente americano. Domani l'autopsia sul corpo di Fakir, uomo del Marocco morto a Bologna. Gli agenti avevano chiesto l'intervento di un medico, ma dal 118 risposero che non era disponibile. Dal Marocco la moglie della vittima chiede intanto giustizia. Un bimbo è morto a Catanzaro mentre altri quattro sono stati ricoverati, probabilmente a causa di un batterio. Sia la piccola vittima che gli altri quattro bambini, tre già dimessi, frequentavano un asilo a Tropea. La struttura chiusa è sottoposta a sanificazione. È stretta sulla sicurezza delle piscine dopo le tragedie che si sono consumate nelle ultime settimane. La Camera ha approvato con la appoggio bipartisan un emendamento al decreto sport. Per le piscine che non si adegueranno scatterà la chiusura dell'impianto. In Piemonte l'ex compagno della vittima, l'uomo indagato per la morte di Daniela Florea, 35enne, trovata morta in un appartamento a Torino. L'uomo sarebbe indagato al momento per omicidio volontario e occultamento di cadavere. Chiudiamo con il calcio. Non c'è fretta per la scelta del nuovo CT dell'Italia. Secondo il direttore tecnico della FIGC Paolo Maldini, che ha parlato all'assemblea di Lega in Serie A a fianco del presidente Malagò e dell'advisor azzurro Leonardo, Modric resta intanto al Milan per un'altra stagione. Queste le breaking news di TGCOM 24.
0: Radio Norba News.
2: Ben ritrovati dalla redazione. Autonomia differenziata, la Puglia è pronta a dare battaglia con un ricorso alla Corte Costituzionale contro le preintese tra governo e quattro regioni del nord, in particolare sulla sanità. Sentiamo il governatore Antonio De Caro.
3: Noi saremo penalizzati due volte. Primo, le regioni più ricche faranno concorrenza sleale a quelle più povere. Secondo, i nostri cittadini andranno comunque a curarsi lì dove i servizi saranno migliori e il conto salatissimo di quel viaggio lo pagano le regioni del sud, per di più finanziando ospedali che nella stragrande maggioranza dei casi sono ospedali privati.
2: Un gruppo criminale dedito agli assalti con esplosivo agli sportelli automatici nel Basso Molise è l'ipotesi alla base di un'operazione condotta dai carabinieri di Larino, in provincia di Campobasso. Due persone originarie di Foggia sono finite in carcere, per una terza disposto l'obbligo di presentazione. Denunciato un quarto complice. I colpi, secondo gli inquirenti, avrebbero fruttato al gruppo criminale guadagni per 70.000 euro. A Stornara, nel Foggiano, un bimbo di 3 anni ha rischiato di soffocare a causa di una caramella ingerita male. A salvarlo è stato l'intervento di Anastasia, 23enne, ex militare dell'esercito, che gli ha praticato la manovra di Heimlich, tecnica di primo soccorso utilizzata per liberare le vie aeree. La giovane è stata accolta in comune dal sindaco Roberto Nigro, che sui social ha annunciato da settembre corsi gratuiti di primo soccorso per tutti i cittadini. È tutto, le notizie tornano più tardi su Radio Norba, la radio del Sud.
0: Radio Norba News. We'll be right back.

0: Ti Live Playlist. Radio Norba.
1: Siamo i soli svegli in tutto l'universo e non conosco ancora bene il tuo deserto. Forse in un posto del mio cuore dove il sole è sempre spento, dove a volte ti perdo, ma se voglio ti prendo. Siamo fermi in un tempo così che solleva le strade,

0: nel cuore della musica. Sempre nel cuore della musica. Radio Norba, battiti. Radio
1: Norba. Buenos días, amigas y amigos del barrio. Esta es la nueva canción de Carl y Sara. Se llama Perfect. La vida es hermosa.

0: Take it to the flow now, ooh.
1: Hoops, Spurs,
0: to the flow now, ooh.

0: nel cuore della musica. Sempre nel cuore della musica. Radio Norba, battiti. Radio Norba.
1: Siamo in grado di farci del bene e di farci del male.

0: Battiti Live Playlist.
1: Radio Norba, Breaking News con TGCOM 24.
2: Buona serata da Giancarlo Bastianelli. A rischio ampliamento il conflitto in Medio Oriente. Gli Houthi dello Yemen, alleati dell'Iran, attaccano due petroliere saudite. Il greggio schizza oltre i $100 al barile per la prima volta da maggio, con le borse che chiudono in rosso. Intanto Donald Trump afferma di essere vicino a decidere un attacco massiccio contro l'Iran, il più grande di qualsiasi altro, dice il presidente americano. Domani l'autopsia sul corpo di Fakir, uomo del Marocco morto a Bologna. Gli agenti avevano chiesto l'intervento di un medico, ma dal 118 risposero che non era disponibile. Dal Marocco la moglie della vittima chiede intanto giustizia. Un bimbo è morto a Catanzaro, mentre altri quattro sono stati ricoverati probabilmente a causa di un batterio. Sia la piccola vittima che gli altri quattro bambini, tre già dimessi, frequentavano un asilo a Tropea. La struttura è chiusa e sottoposta a sanificazione. È stretta sulla sicurezza delle piscine dopo le tragedie che si sono consumate nelle ultime settimane. La Camera ha approvato con la appoggio bipartisan un emendamento al decreto sport. Per le piscine che non si adegueranno scatterà la chiusura dell'impianto. In Piemonte l'ex compagno della vittima, l'uomo indagato per la morte di Daniela Florea, 35enne, trovata morta in un appartamento a Torino. L'uomo sarebbe indagato al momento per omicidio volontario e occultamento di cadavere. Chiudiamo con il calcio. Non c'è fretta per la scelta del nuovo CT dell'Italia. Secondo il direttore tecnico della FIGC Paolo Maldini, che ha parlato all'assemblea di Lega in Serie A a fianco del presidente Malagò e dell'advisor azzurro Leonardo, Modric resta intanto al Milan per un'altra stagione. Queste le breaking news di TGCOM 24.
1: Radio Norba News.
3: Ben ritrovati dalla redazione. Autonomia differenziata, la Puglia è pronta a dare battaglia con un ricorso alla Corte Costituzionale contro le preintese tra governo e quattro regioni del nord, in particolare sulla sanità. Sentiamo il governatore Antonio De Caro.
4: Noi saremo penalizzati due volte. Primo, le regioni più ricche faranno concorrenza sleale a quelle più povere. Secondo, i nostri cittadini andranno comunque a curarsi lì dove i servizi saranno migliori e il conto salatissimo di quel viaggio lo pagano le regioni del sud, per di più finanziando ospedali che nella stragrande maggioranza dei casi sono ospedali privati.
3: Un gruppo criminale dedito agli assalti con esplosivo agli sportelli automatici nel Basso Molise è l'ipotesi alla base di un'operazione condotta dai carabinieri di Larino, in provincia di Campobasso. Due persone originarie di Foggia sono finite in carcere, per una terza ha disposto l'obbligo di presentazione. Denunciato un quarto complice. I colpi, secondo gli inquirenti, avrebbero fruttato al gruppo criminale guadagni per 70.000 euro. A Stornara, nel Foggiano, un bimbo di 3 anni ha rischiato di soffocare a causa di una caramella ingerita male. A salvarlo è stato l'intervento di Anastasia, 23enne, ex militare dell'esercito, che gli ha praticato la manovra di Heimlich, tecnica di primo soccorso utilizzata per liberare le vie aeree. La giovane è stata accolta in comune dal sindaco Roberto Nigro, che sui social ha annunciato da settembre corsi gratuiti di primo soccorso per tutti i cittadini. È tutto, le notizie tornano più tardi su Radio Norba, la radio del Sud.
1: Radio Norba News. We'll be right back.

0: bene, stavo male.
1: Orari, orari.
0: Stavo bene, stavo male, stavo peggio. Stiamo insieme, stiamo lontani. O stiamo insieme, stiamo lontani. Nel mio quartiere siamo.
1: Stavo bene, stavo male, stavo peggio.

0: Battiti! Battiti Live Playlist!
1: Io non so più cos'è normale, ho un'allucinazione,

normale, un'allucinazione. Se sono matta io, se sono matta io, se sono matta io, se sono matta io, se sono matta io.

0: Sono matta io, ma sono matta io, ma sono matta.
1: Radio Norba!
2: Nel cuore della musica. Sempre nel cuore della musica. Radio Norba, battiti!
1: Radio Norba!
3: Stanotte è per te, e se non tornerò domani è lo stesso.

0: non per. Qui sto sotto di te.
1: Radio Norba.
2: Nel cuore della musica. Sempre nel cuore della musica. Radio Norba, battiti!

0: muori.
1: Radio Norba, breaking news con TGcom 24.
2: Buona serata da Giancarlo Bastianelli. A rischio ampliamento il conflitto in Medio Oriente. Gli Houthi dello Yemen, alleati dell'Iran, attaccano due petroliere saudite. Il greggio schizza oltre i $100 al barile per la prima volta da maggio, con le borse che chiudono in rosso. Intanto Donald Trump afferma di essere vicino a decidere un attacco massiccio contro l'Iran, il più grande di qualsiasi altro, dice il presidente americano. Domani l'autopsia sul corpo di Fakir, uomo del Marocco morto a Bologna. Gli agenti avevano chiesto l'intervento di un medico, ma dal 118 risposero che non era disponibile. Dal Marocco la moglie della vittima chiede intanto giustizia. Un bimbo è morto a Catanzaro, mentre altri quattro sono stati ricoverati probabilmente a causa di un batterio. Sia la piccola vittima che gli altri quattro bambini, tre già dimessi, frequentavano un asilo a Tropea. La struttura è chiusa e sottoposta a sanificazione. È stretta sulla sicurezza delle piscine dopo le tragedie che si sono consumate nelle ultime settimane. La Camera ha approvato con la appoggio bipartisan un emendamento al decreto sport. Per le piscine che non si adegueranno scatterà la chiusura dell'impianto. In Piemonte l'ex compagno della vittima, l'uomo indagato per la morte di Daniela Florea, 35enne, trovata morta in un appartamento a Torino. L'uomo sarebbe indagato al momento per omicidio volontario e occultamento di cadavere. Chiudiamo con il calcio. Non c'è fretta per la scelta del nuovo CT dell'Italia. Secondo il direttore tecnico della FIGC Paolo Maldini, che ha parlato all'assemblea di Lega in Serie A a fianco del presidente Malagò e dell'advisor azzurro Leonardo, Modric resta intanto al Milan per un'altra stagione. Queste le breaking news di TGcom 24.
1: Radio Norba News.
3: Ben ritrovati dalla redazione. Autonomia differenziata, la Puglia è pronta a dare battaglia con un ricorso alla Corte Costituzionale contro le preintese tra governo e quattro regioni del nord, in particolare sulla sanità. Sentiamo il governatore Antonio De Caro.
4: Noi saremo penalizzati due volte. Primo, le regioni più ricche faranno concorrenza sleale a quelle più povere. Secondo, i nostri cittadini andranno comunque a curarsi lì dove i servizi saranno migliori e il conto salatissimo di quel viaggio lo pagano le regioni del sud, per di più finanziando ospedali che nella stragrande maggioranza dei casi sono ospedali privati.
3: Un gruppo criminale dedito agli assalti con esplosivo agli sportelli automatici nel Basso Molise è l'ipotesi alla base di un'operazione condotta dai carabinieri di Larino, in provincia di Campobasso. Due persone originarie di Foggia sono finite in carcere, per una terza disposto l'obbligo di presentazione. Denunciato un quarto complice. I colpi, secondo gli inquirenti, avrebbero fruttato al gruppo criminale guadagni per 70.000 euro. A Stornara, nel Foggiano, un bimbo di 3 anni ha rischiato di soffocare a causa di una caramella ingerita male. A salvarlo è stato l'intervento di Anastasia, 23enne, ex militare dell'esercito, che gli ha praticato la manovra di Heimlich, tecnica di primo soccorso utilizzata per liberare le vie aeree. La giovane è stata accolta in comune dal sindaco Roberto Nigro, che sui social ha annunciato da settembre corsi gratuiti di primo soccorso per tutti i cittadini. È tutto, le notizie tornano più tardi su Radio Norba, la radio del sud.
1: Radio Norba News. We'll be right back.

0: Radio Norba, Breaking News con TGCOM 24.
1: Buona serata da Giancarlo Bastianelli. A rischio ampliamento il conflitto in Medio Oriente. Gli Houthi dello Yemen, alleati dell'Iran, attaccano due petroliere saudite. Il greggio schizza oltre i $100 al barile per la prima volta da maggio, con le borse che chiudono in rosso. Intanto Donald Trump afferma di essere vicino a decidere un attacco massiccio contro l'Iran, il più grande di qualsiasi altro, dice il presidente americano. Domani l'autopsia sul corpo di Fakir, uomo del Marocco morto a Bologna. Gli agenti avevano chiesto l'intervento di un medico, ma dal 118 risposero che non era disponibile. Dal Marocco la moglie della vittima chiede intanto giustizia. Un bimbo è morto a Catanzaro, mentre altri quattro sono stati ricoverati probabilmente a causa di un batterio. Sia la piccola vittima che gli altri quattro bambini, tre già dimessi, frequentavano un asilo a Tropea. La struttura è chiusa e sottoposta a sanificazione. È stretta sulla sicurezza delle piscine dopo le tragedie che si sono consumate nelle ultime settimane. La Camera ha approvato con l'appoggio bipartisan un emendamento al decreto sport. Per le piscine che non si adegueranno scatterà la chiusura dell'impianto. In Piemonte l'ex compagno della vittima, l'uomo indagato per la morte di Daniela Florea, 35enne, trovata morta in un appartamento a Torino. L'uomo sarebbe indagato al momento per omicidio volontario e occultamento di cadavere. Chiudiamo con il calcio. Non c'è fretta per la scelta del nuovo CT dell'Italia. Secondo il direttore tecnico della FIGC, Paolo Maldini, che ha parlato all'assemblea di Lega in Serie A a fianco del presidente Malagò e dell'advisor azzurro Leonardo, Modric resta intanto al Milan per un'altra stagione. Queste le breaking news di TGCOM 24.
0: Radio Norba News.
2: Ben ritrovati dalla redazione. Autonomia differenziata, la Puglia è pronta a dare battaglia con un ricorso alla Corte Costituzionale contro le preintese tra governo e quattro regioni del nord, in particolare sulla sanità. Sentiamo il governatore Antonio De Caro.
3: Noi saremo penalizzati due volte. Primo, le regioni più ricche faranno concorrenza sleale a quelle più povere. Secondo, i nostri cittadini andranno comunque a curarsi lì dove i servizi saranno migliori e il conto salatissimo di quel viaggio lo pagano le regioni del sud, per di più finanziando ospedali che nella stragrande maggioranza dei casi sono ospedali privati.
2: Un gruppo criminale dedito agli assalti con esplosivo agli sportelli automatici nel Basso Molise è l'ipotesi alla base di un'operazione condotta dai carabinieri di Larino, in provincia di Campobasso. Due persone originarie di Foggia sono finite in carcere, per una terza disposto l'obbligo di presentazione. Denunciato un quarto complice. I colpi, secondo gli inquirenti, avrebbero fruttato al gruppo criminale guadagni per 70.000 euro. A Stornara, nel Foggiano, un bimbo di 3 anni ha rischiato di soffocare a causa di una caramella ingerita male. A salvarlo è stato l'intervento di Anastasia, 23enne, ex militare dell'esercito, che gli ha praticato la manovra di Heimlich, tecnica di primo soccorso utilizzata per liberare le vie aeree. La giovane è stata accolta in comune dal sindaco Roberto Nigro, che sui social ha annunciato da settembre corsi gratuiti di primo soccorso per tutti i cittadini. È tutto, le notizie tornano più tardi su Radio Norba, la radio del Sud.
0: Radio Norba News.

nel cuore della musica. Sempre nel cuore della musica. Radio Norpa, battiti. Radio Norpa.

quanti costi, ma eravamo posti proprio come un polo. Stare insieme all'arte di risolvere i problemi che non ho da solo. Giuro non so più chi sono, tutto ciò mi dà fastidio. Sto mondo a misura d'uomo mi fa sentire in castigo.

0: Radio Norba, breaking news con TGcom 24.
1: Buona serata da Giancarlo Bastianelli. A rischio ampliamento il conflitto in Medio Oriente. Gli Houthi dello Yemen, alleati dell'Iran, attaccano due petroliere saudite. Il greggio schizza oltre i $100 al barile per la prima volta da maggio, con le borse che chiudono in rosso. Intanto Donald Trump afferma di essere vicino a decidere un attacco massiccio contro l'Iran, il più grande di qualsiasi altro, dice il presidente americano. Domani l'autopsia sul corpo di Fakir, uomo del Marocco morto a Bologna. Gli agenti avevano chiesto l'intervento di un medico, ma dal 118 risposero che non era disponibile. Dal Marocco la moglie della vittima chiede intanto giustizia. Un bimbo è morto a Catanzaro, mentre altri quattro sono stati ricoverati probabilmente a causa di un batterio. Sia la piccola vittima che gli altri quattro bambini, tre già dimessi, frequentavano un asilo a Tropea. La struttura è chiusa e sottoposta a sanificazione. È stretta sulla sicurezza delle piscine dopo le tragedie che si sono consumate nelle ultime settimane. La Camera ha approvato con la appoggio bipartisan un emendamento al decreto sport. Per le piscine che non si adegueranno scatterà la chiusura dell'impianto. In Piemonte l'ex compagno della vittima, l'uomo indagato per la morte di Daniela Florea, 35enne, trovata morta in un appartamento a Torino. L'uomo sarebbe indagato al momento per omicidio volontario e occultamento di cadavere. Chiudiamo con il calcio. Non c'è fretta per la scelta del nuovo CT dell'Italia. Secondo il direttore tecnico della FIGC Paolo Maldini, che ha parlato all'assemblea di Lega in Serie A a fianco del presidente Malagò e dell'advisor azzurro Leonardo, Modric resta intanto al Milan per un'altra stagione. Queste le breaking news di TGcom 24.
0: Radio Norba News.
2: Ben ritrovati dalla redazione. Autonomia differenziata, la Puglia è pronta a dare battaglia con un ricorso alla Corte Costituzionale contro le preintese tra governo e quattro regioni del nord, in particolare sulla sanità. Sentiamo il governatore Antonio De Caro.
3: Noi saremo penalizzati due volte. Primo, le regioni più ricche faranno concorrenza sleale a quelle più povere. Secondo, i nostri cittadini andranno comunque a curarsi lì dove i servizi saranno migliori e il conto salatissimo di quel viaggio lo pagano le regioni del sud, per di più finanziando ospedali che nella stragrande maggioranza dei casi sono ospedali privati.
2: Un gruppo criminale dedito agli assalti con esplosivo agli sportelli automatici nel Basso Molise è l'ipotesi alla base di un'operazione condotta dai carabinieri di Larino, in provincia di Campobasso. Due persone originarie di Foggia sono finite in carcere, per una terza disposto l'obbligo di presentazione. Denunciato un quarto complice. I colpi, secondo gli inquirenti, avrebbero fruttato al gruppo criminale guadagni per 70.000 euro. A Stornara, nel Foggiano, un bimbo di 3 anni ha rischiato di soffocare a causa di una caramella ingerita male. A salvarlo è stato l'intervento di Anastasia, 23enne, ex militare dell'esercito, che gli ha praticato la manovra di Heimlich, tecnica di primo soccorso utilizzata per liberare le vie aeree. La giovane è stata accolta in comune dal sindaco Roberto Nigro, che sui social ha annunciato da settembre corsi gratuiti di primo soccorso per tutti i cittadini. È tutto, le notizie tornano più tardi su Radio Norba, la radio del Sud.
0: Radio Norba News.

0: Radio Norba, Breaking News con TGCOM 24.
1: Una buona giornata da Virginia Giacomin. Guerra ai baby delinquenti. Un'altra stretta dal Consiglio dei Ministri con un provvedimento che estende l'imputabilità dai 14 anni, salvo venga accertata l'incapacità di intendere e volere. Chi sbaglia risponde delle sue azioni, anche se minorenne, dice la Premier Meloni. Per il ministro Nordio il provvedimento facilita le indagini in caso di delinquenza minorile, fenomeno in aumento. Il caso Fakir, un momento di contatto tra Abderrahim e un cittadino, avrebbe imposto agli agenti di intervenire con le manovre di contenimento che hanno preceduto la morte del 41enne. E quanto testimonia uno spezzone del video girato dalla bodycam di uno dei due poliziotti. Dal Marocco, la moglie della vittima chiede giustizia. La guerra nel Golfo si allarga anche al Mar Rosso e dopo Hormuz si infiamma anche lo stretto di Bab al-Mandab. Gli Houthi dello Yemen, alleati dell'Iran, attaccano due petroliere saudite. Il greggio schizza oltre $100 al barile per la prima volta da maggio, borse giù. Ira di Trump che dice di essere vicino a decidere il più grande attacco contro l'Iran. Gelo tra Lavrov e Rubio a Manila, restano i veti incrociati su Kiev. Intesa nell'Unione Europea sulle sanzioni a Mosca, price cap al petrolio russo congelato per un anno. Bruxelles stima una perdita di entrate per Mosca di 3 miliardi e mezzo in 12 mesi. Un bimbo di un anno e mezzo è morto all'ospedale di Catanzaro, mentre altri quattro sono stati ricoverati probabilmente per colpa di un batterio. Frequentavano tutti lo stesso asilo a Tropea. La struttura è stata chiusa e sottoposta a sanificazione. La disponibilità annunciata da Mario Calabresi a correre come sindaco di Milano per il centro-sinistra accende la partita per Palazzo Marino. Sull'altro fronte Cottarelli, il cui nome era stato avanzato tra gli altri da Tajani e Moratti, si sfila, ufficialmente per motivi personali. Queste le breaking news di TGCOM 24.
0: Radio Norba News.
2: Bentrovati dalla redazione. Autonomia differenziata. La Puglia è pronta a dare battaglia con un ricorso alla Corte Costituzionale contro le preintese tra governo e quattro regioni del nord, in particolare a proposito di sanità. Ma sentiamo il governatore pugliese Antonio De Caro.
3: Noi saremo penalizzati due volte. Primo, le regioni più ricche faranno concorrenza sleale a quelle più povere. Secondo, i nostri cittadini andranno comunque a curarsi lì dove i servizi saranno migliori e il conto salatissimo di quel viaggio lo pagano le regioni del sud, per di più finanziando ospedali che nella stragrande maggioranza dei casi sono ospedali privati.
2: A San Cesario di Lecce in Salento un 57enne è stato arrestato dai carabinieri con l'accusa di aver appiccato un incendio in un'area verde con presenza di rifiuti. Le fiamme hanno interessato oltre 2 ettari ma sono state domate dai vigili del fuoco senza causare feriti per l'uomo. Sono stati disposti domiciliari. Intanto la Puglia sarà una delle 4 regioni in cui saranno inviati volontari della Protezione Civile della Lombardia per contrastare proprio gli incendi. Le altre 3 regioni sono Lazio, Sicilia e Sardegna. Gli atleti italiani si stanno preparando al meglio in vista dei giochi del Mediterraneo in programma a Taranto e in altre città pugliesi, l'ha dichiarato il presidente del CONI Luciano Buonfiglio. L'Italia, si legge, potrà contare su una delegazione di circa 500 atleti, la più numerosa della manifestazione. Il 30 luglio saranno ufficializzati anche i nomi dei 2 portabandiera azzurri ed è tutto a più tardi con l'informazione di Radio Norba, la radio del Sud.
0: Radio Norba News.

colloquio di lavoro e tu sei l'azienda. Un provino per il ruolo dell'anima gemella. Quante sull'asticella, primi dai rivolti in pagella. Almeno c'ho la media del 6, che gentile che sei.

0: nel cuore della musica. Sempre nel cuore della musica. Radio Norba, battiti. Radio Norba!
1: Allora, stavo pensando...

0: Radio Norba. Breaking news con TG Com 24.
1: Una buona giornata da Virginia Giacomin. Minori imputabili dai 14 anni, salvo venga accertata l'incapacità di intendere e volere. È l'ultima stretta arrivata dal Consiglio dei Ministri. Lega e Fratelli d'Italia esultano. Chi sbaglia risponde delle sue azioni, anche se minorenne, dice la Premier Meloni. Gelo di Forza Italia. Criminalizzano un'intera generazione, commenta il PD. La guerra nel Golfo si allarga anche al Mar Rosso e dopo Hormuz si infiamma anche lo stretto di Bab al-Mandab. Gli Houthi dello Yemen, alleati dell'Iran, attaccano due petroliere saudite. Il greggio schizza oltre i $100 al barile. Per la prima volta da maggio, borse giù. Ira di Trump che dice di essere vicino a decidere il più grande attacco contro l'Iran. Gelo tra Lavrov e Rubio a Manila. Restano i veti incrociati su Kiev. Intesa nell'Unione Europea sulle sanzioni a Mosca. Price cap al petrolio russo congelato per un anno. Bruxelles stima una perdita di entrate per Mosca di 3 miliardi e mezzo in 12 mesi. Un bimbo di un anno e mezzo è morto all'ospedale di Catanzaro, mentre altri 4 sono stati ricoverati probabilmente per colpa di un batterio. Frequentavano tutti lo stesso asilo a Tropea. La struttura è stata chiusa e sottoposta a sanificazione. Stretta sulla sicurezza delle piscine dopo le tragedie delle ultime settimane, la Camera ha approvato con l'appoggio bipartisan un emendamento al decreto sport. Le nuove norme prevedono che i sistemi di ricircolo e le prese di aspirazione, dai bocchettoni alle griglie di fondo, dovranno garantire standard tali da impedire l'effetto ventosa. Le nuove disposizioni entreranno in vigore da agosto, in 2 anni, 37 morti annegati. Calcio entro il fine settimana, al massimo martedì, la nazionale avrà il commissario tecnico. Lo ha garantito Malagò. La pista che porta a Pep Guardiola, nonostante i 20 milioni richiesti, potrebbe essere ancora percorribile. Lui è uno degli obiettivi, dice il direttore tecnico della FIGC Maldini, sentito anche Ancelotti. Questa è la breaking news di TGCOM 24.
0: Radio Norba News.
2: Ben trovati dalla redazione a Gallipoli. Nel leccese un 81enne si è immesso contromano con la sua auto sulla strada per Lecce per poi scontrarsi frontalmente con un'altra auto guidata da una donna con a bordo il figlio. I tre sono stati soccorsi e trasportati al Vito Fazzi di Lecce e non sarebbero in pericolo di vita. Storia a lieto fine dopo tanta paura a Stornara, nel Foggiano. Un bimbo di 3 anni ha rischiato di soffocare a causa di una caramella ingerita, male a salvarlo è stato l'intervento di Anastasia, 23enne ex militare dell'esercito, che gli ha praticato la manovra di Heimlich, tecnica di primo soccorso utilizzata per liberare le vie aeree. La giovane è stata accolta poi in comune e ringraziata sui social dal sindaco Roberto Nigro, che ha annunciato da settembre corsi gratuiti di primo soccorso per tutti i cittadini. E ad Andria, nell'Abate, una bimba affetta da atrofia muscolare spinale ha scritto una lettera al Presidente della Repubblica Sergio Mattarella, che poi le ha telefonato. A darne notizia sui social è stata la sindaca Giovanna Bruno. La piccola ha scritto al Capo dello Stato dopo che non aveva potuto partecipare alla cerimonia per il decennale del disastro ferroviario del 2016. Così ha fatto arrivare la lettera tramite la prima cittadina. Il calcio prosegue in Austria, il ritiro precampionato del Lecce dopo la sconfitta per 1-0 con i rumeni del Timisoara. Domani i giallorossi sfidano in amichevole i croati dell'Istra. Sul mercato intanto ufficiale la cessione in prestito di Alex Sala agli spagnoli del Mallorca. Ed è tutto, a più tardi con l'informazione di Radio Norba, la radio del Sud.
0: Radio Norba News.

0: nel cuore della musica. Sempre nel cuore della musica. Radio Norba, battiti. Radio Norba.
1: Parlarti di quello che sento mi sembra impossibile, perché non esistono parole per dirti cosa sei per me. Tu mi hai insegnato a ridere, tu mi hai insegnato a piangere.

0: sospesi in aria come due altalene.
1: Radio Norba!
2: Radio Norba, battiti! Battiti live playlist!

0: Sa musica.
1: Radio Norba, breaking news con TGcom 24.
2: Una buona giornata da Virginia Giacomin. Tredicesima notte di bombardamenti americani in Iran. Tra Stati Uniti e Sauditi, accordo sul nucleare in cambio della pace. La guerra nel Golfo si allarga anche al Mar Rosso e dopo Hormuz si infiamma lo stretto di Bab al-Mandab. D'ora in poi, avverte Trump, tutti i danni alle navi saranno risarciti con i fondi iraniani che gli Stati Uniti detengono. La replica di Teheran sarebbe un precedente esplosivo e minaccia chiunque sostenga Washington. Ancora droni ucraini su San Pietroburgo. Zelensky vedrà Trump negli Stati Uniti il 28 luglio, riferiscono fonti ucraine. Raid in Crimea, un drone colpisce un magazzino di Wild Berries, considerato l'Amazon russo. Approvato il 21esimo pacchetto di sanzioni a Mosca. Nuova stretta contro i baby delinquenti. Il Consiglio dei Ministri con un provvedimento estende l'imputabilità dai 14 anni, salvo venga accertata l'incapacità di intendere e volere. Chi sbaglia risponde delle proprie azioni, anche se minorenne, dice la premier Meloni. E stretta sulla sicurezza delle piscine dopo le tragedie delle ultime settimane. Approvato alla Camera un emendamento al decreto sport. Le nuove norme prevedono che i sistemi di ricircolo e le prese di aspirazione, dai pocchettoni alle griglie di fondo, dovranno garantire standard tali da impedire l'effetto ventosa. Le nuove disposizioni entreranno in vigore da agosto. Non ce l'ha fatta la ragazza di 22 anni, allieva della scuola ispettori della Guardia di Finanza dell'Aquila, precipitata ieri pomeriggio dalla finestra della sua stanza al terzo piano. Troppo gravi i traumi alla testa e al bacino. In corso accertamenti, non si esclude alcuna ipotesi. Calcio, entro il fine settimana, massimo martedì, la nazionale avrà il commissario tecnico. Parola del presidente FIGC Malagò. La pista che porta Pep Guardiola, nonostante i 20 milioni richiesti, potrebbe essere ancora percorribile. Lui è uno degli obiettivi, dice il direttore tecnico della Federcalcio Maldini, sentito anche Ancelotti. Questa è Breaking News di TGcom 24.
1: Radio Norba News.
3: Ben trovati dalla redazione a Gallipoli. Nel Leccese un 81enne si è immesso contromano con la sua auto sulla strada per Lecce per poi scontrarsi frontalmente con un'altra auto guidata da una donna con a bordo il figlio. I tre sono stati soccorsi e trasportati al Vito Fazzi di Lecce e non sarebbero in pericolo di vita. Storia a lieto fine dopo tanta paura a Stornara, nel Foggiano. Un bimbo di 3 anni ha rischiato di soffocare a causa di una caramella ingerita. Male a salvarlo è stato l'intervento di Anastasia, 23enne, ex militare dell'esercito, che gli ha praticato la manovra di Heimlich, tecnica di primo soccorso utilizzata per liberare le vie aeree. La giovane è stata accolta poi in comune e ringraziata sui social dal sindaco Roberto Nigro, che ha annunciato da settembre corsi gratuiti di primo soccorso per tutti i cittadini. E ad Andria, nell'Abate, una bimba affetta da atrofia muscolare spinale ha scritto una lettera al presidente della Repubblica Sergio Mattarella, che poi le ha telefonato. A darne notizia sui social è stata la sindaca Giovanna Bruno. La piccola ha scritto al capo dello Stato dopo che non aveva potuto partecipare alla cerimonia per il decennale del disastro ferroviario del 2016. Così ha fatto arrivare la lettera tramite la prima cittadina. Il calcio prosegue in Austria, il ritiro precampionato del Lecce dopo la sconfitta per 1-0 con i rumeni del Timisoara. Domani i giallorossi sfidano in amichevole i croati dell'Istra. Sul mercato intanto ufficiale la cessione in prestito di Alex Sala agli spagnoli del Mallorca. Ed è tutto, a più tardi con l'informazione di Radio Norba, la radio del Sud.
1: Radio Norba News.

scontri grevi dopo il derby giallo rossi sugli schermi, scollatura rosa shocking che ti mette sull'attenti, il tuo amico finto friendly mette solo finte fendi, Alessietto che fino a ci ha preso a carci di

sembra di galleggiare sopra un mare statico, statico. Stringimi e avvolgimi, poi lasciami respirare, sei rotto.

0: nel cuore della musica. Sempre nel cuore della musica. Radio Norba, battiti. Radio Norba.
1: Fammene uno, dai. Anzi due, dai. Facciamo tre, dai. L'ho conosciuta ad una festa, ho pensato che questa, mi sono avvicinato e lei.
2: Piacere,

0: nel cuore della musica. Sempre nel cuore della musica. Radio Norba, battiti. Radio Norba.
1: Tony. Primo bacio, primo trip, caramelle nel suo drink, orologi d'oro, come i sinti, alle piaccio toxic come

0: Radio Norba. Breaking news con TGcom 24.
1: Una buona giornata da Virginia Giacomin. Tredicesima notte di bombardamenti americani in Iran. Tra Stati Uniti e Sauditi, accordo sul nucleare in cambio della pace. La guerra nel Golfo si allarga anche al Mar Rosso e dopo Hormuz si infiamma lo stretto di Bab al-Mandab. D'ora in poi, avverte Trump, tutti i danni alle navi saranno risarciti con i fondi iraniani che gli Stati Uniti detengono. La replica di Teheran sarebbe un precedente esplosivo e minaccia chiunque sostenga Washington. Ancora droni ucraini su San Pietroburgo. Zelensky vedrà Trump negli Stati Uniti il 28 luglio, riferiscono fonti ucraine. Raid in Crimea, un drone colpisce un magazzino di Wild Berries, considerato l'Amazon russo. Approvato il 21esimo pacchetto di sanzioni a Mosca. Nuova stretta contro i baby delinquenti. Il Consiglio dei Ministri con un provvedimento estende l'imputabilità dai 14 anni, salvo venga accertata l'incapacità di intendere e volere. Chi sbaglia risponde delle proprie azioni, anche se minorenne, dice la premier Meloni. E stretta sulla sicurezza delle piscine dopo le tragedie delle ultime settimane. Approvato alla Camera un emendamento al decreto sport. Le nuove norme prevedono che i sistemi di ricircolo e le prese di aspirazione, dai pocchettoni alle griglie di fondo, dovranno garantire standard tali da impedire l'effetto ventosa. Le nuove disposizioni entreranno in vigore da agosto. Non ce l'ha fatta la ragazza di 22 anni, allieva della scuola ispettori della Guardia di Finanza dell'Aquila, precipitata ieri pomeriggio dalla finestra della sua stanza al terzo piano. Troppo gravi i traumi alla testa e al bacino. In corso accertamenti, non si esclude alcuna ipotesi. Calcio entro il fine settimana, massimo martedì, la nazionale avrà il commissario tecnico. Parola del presidente FIGC Malagò. La pista che porta Pep Guardiola, nonostante i 20 milioni richiesti, potrebbe essere ancora percorribile. Lui è uno degli obiettivi, dice il direttore tecnico della Federcalcio Maldini, sentito anche Ancelotti. Questa è la breaking news di TGcom 24.
0: Radio Norba News.
2: Ben trovati dalla redazione. Scoperta maxi frode fiscale a Trani, 65 persone denunciate, 32 società cartiere scoperte, 20 milioni di euro in beni sequestrati, più di 80 le imprese di tutta Italia coinvolte, sono i numeri dell'inchiesta Tesori d'Oriente dei finanzieri del comando provinciale di Barletta Andrea Trani. Le indagini coordinate dalla procura tranese sono iniziate da un controllo eseguito ad agosto scorso sulla sicurezza dei prodotti di una società gestita da persone di origine cinese. Autonomia differenziata, la Puglia è pronta a dare battaglia con un ricorso alla Corte Costituzionale contro le preintese tra governo e quattro regioni del nord, in particolare sulla sanità, ma sentiamo il governatore Antonio De Caro.
3: I rischi sono tre. Primo, le tariffe delle prestazioni sanitarie. Chi ha un bilancio più ricco potrà aumentare le proprie e quando quelle tariffe salgono il conto lo paghiamo noi. Secondo, il personale. Chi ha un bilancio più ricco potrà fare contratti integrativi e potrà fissare stipendi più alti per attirare i medici. Terzo, e questo è il punto che nessuno dice, il Fondo Sanitario Nazionale è insufficiente.
2: Ad Andria, nella BAT, una bimba affetta da atrofia muscolare spinale ha scritto una lettera al Presidente della Repubblica Mattarella, che le ha risposto con una telefonata. A darne notizia sui social è stata la sindaca Giovanna Bruno. La piccola ha scritto al Capo dello Stato per far sentire la sua presenza dopo che non era riuscita a partecipare alla cerimonia per il decennale del disastro ferroviario del 2016. Calcio prosegue in Austria, il ritiro precampionato del Lecce dopo la sconfitta per 1-0 contro i rumeni del Timisoara. I giallorossi sfideranno in amichevole i croati dell'Istra. Sul mercato intanto ufficiale il prestito di Alex Sala agli spagnoli del Mallorca. Ed è tutto con le notizie.
0: Radio Norba News.

0: Radio Norba, battiti! Battiti live playlist!
1: Pensati così, forte come sei, che nessuna notte tanto lunga da impedire al sole di rinascere. Tirati un po' su, colpe non ne hai, tante volte le tempeste non distruggono la vita, ma puliscono la strada.

nel cuore della musica. Sempre nel cuore della musica. Radio Norpa, battiti!

0: Dico, non sia questione di fiducia e di creatività.
1: Radio Norba!
2: Radio Norba, battiti! Battiti live playlist!

classic. Radio Norba, nel cuore della musica, sempre nel cuore della musica. Radio Norba, batti.

0: ho un'idea.
1: Radio Norba, battiti! Battiti live playlist.
2: Salida del vuelo con destino a la felicidad.

0: nel cuore della musica. Sempre nel cuore della musica. Radio Norba, battiti. Radio Norba.
1: Non ho bisogno di capirti, non hai bisogno di capirmi, però puoi venire su da me. Non sappiamo cosa dirci quando non sai cosa dirmi.

0: Radio Norba. Breaking news con TGcom 24.
1: Una buona giornata da Virginia Giacomin. Tredicesima notte di bombardamenti americani in Iran. Tra Stati Uniti e Sauditi, accordo sul nucleare in cambio della pace. La guerra nel Golfo si allarga anche al Mar Rosso e dopo Hormuz si infiamma lo stretto di Bab al-Mandab. D'ora in poi, avverte Trump, tutti i danni alle navi saranno risarciti con i fondi iraniani che gli Stati Uniti detengono. La replica di Teheran sarebbe un precedente esplosivo e minaccia chiunque sostenga Washington. Ancora droni ucraini su San Pietroburgo. Zelensky vedrà Trump negli Stati Uniti il 28 luglio, riferiscono fonti ucraine. Raid in Crimea, un drone colpisce un magazzino di Wild Berries, considerato l'Amazon russo. Approvato il 21esimo pacchetto di sanzioni a Mosca. Nuova stretta contro i baby delinquenti. Il Consiglio dei Ministri con un provvedimento estende l'imputabilità dai 14 anni, salvo venga accertata l'incapacità di intendere e volere. Chi sbaglia risponde delle proprie azioni, anche se minorenne, dice la premier Meloni. E stretta sulla sicurezza delle piscine dopo le tragedie delle ultime settimane. Approvato alla Camera un emendamento al decreto sport. Le nuove norme prevedono che i sistemi di ricircolo e le prese di aspirazione, dai pocchettoni alle griglie di fondo, dovranno garantire standard tali da impedire l'effetto ventosa. Le nuove disposizioni entreranno in vigore da agosto. Non ce l'ha fatta la ragazza di 22 anni, allieva della scuola ispettori della Guardia di Finanza dell'Aquila, precipitata ieri pomeriggio dalla finestra della sua stanza al terzo piano. Troppo gravi i traumi alla testa e al bacino. In corso accertamenti non si esclude alcuna ipotesi. Calcio entro il fine settimana, massimo martedì, la nazionale avrà il commissario tecnico. Parola del presidente FIGC Malagò. La pista che porta Pep Guardiola, nonostante i 20 milioni richiesti, potrebbe essere ancora percorribile. Lui è uno degli obiettivi, dice il direttore tecnico della Federcalcio Maldini. Sentito anche Ancelotti. Questa è la breaking news di TGcom 24.
0: Radio Norba News.
2: Ben trovati dalla redazione. Scoperta maxi frode fiscale a Trani, 65 persone denunciate, 32 società cartiere scoperte, 20 milioni di euro in beni sequestrati, più di 80 le imprese di tutta Italia coinvolte, sono i numeri dell'inchiesta Tesori d'Oriente dei finanzieri del comando provinciale di Barletta Andrea Trani. Le indagini coordinate dalla procura tranese sono iniziate da un controllo eseguito ad agosto scorso sulla sicurezza dei prodotti di una società gestita da persone di origine cinese. Autonomia differenziata, la Puglia è pronta a dare battaglia con un ricorso alla Corte Costituzionale contro le preintese tra governo e quattro regioni del nord, in particolare sulla sanità, ma sentiamo il governatore Antonio De Caro.
3: I rischi sono tre. Primo, le tariffe delle prestazioni sanitarie. Chi ha un bilancio più ricco potrà aumentare le proprie e quando quelle tariffe salgono il conto lo paghiamo noi. Secondo, il personale. Chi ha un bilancio più ricco potrà fare contratti integrativi e potrà fissare stipendi più alti per attirare i medici. Terzo, e questo è il punto che nessuno dice, il Fondo Sanitario Nazionale è insufficiente.
2: Ad Andria, nella BAT, una bimba affetta da atrofia muscolare spinale ha scritto una lettera al Presidente della Repubblica Mattarella, che le ha risposto con una telefonata. A darne notizia sui social è stata la sindaca Giovanna Bruno. La piccola ha scritto al Capo dello Stato per far sentire la sua presenza dopo che non era riuscita a partecipare alla cerimonia per il decennale del disastro ferroviario del 2016. Calcio prosegue in Austria, il ritiro precampionato del Lecce dopo la sconfitta per 1-0 contro i rumeni del Timisoara. I giallorossi sfideranno in amichevole i croati dell'Istra. Sul mercato intanto ufficiale il prestito di Alex Sala agli spagnoli del Mallorca. Ed è tutto con le notizie.
0: Radio Norba News.

0: nel cuore della musica. Sempre nel cuore della musica. Radio Norpa, battiti.
1: Radio Norpa!
2: Volevo essere un duro che non gli importa del futuro. Un robot, un lottatore di sumo, uno spaccino in fuga da un cane lupo.

0: nel cuore della musica. Sempre nel cuore della musica. Radio Norba, battiti.
1: Radio Norba. In qualche modo sono scelte tue, anche se quasi sempre le abbiamo prese in due.

0: Battiti! Battiti Live Playlist!
1: No bro, stasera non posso, incazzata nera le bro.

0: Radio Norba, Breaking News con TGCOM 24.
1: Una buona giornata da Mattia Venini. Nel Catanese un tentativo di furto finisce a coltellate. A Ramacca un cinquantenne ha sorpreso un ladro a rubare in casa sua e dopo una violenta colluttazione lo ha ferito con un coltello. Dopo un tentativo di fuga l'intruso è stato rintracciato dai carabinieri. È ora in ospedale, piantonato dalle forze dell'ordine. Tragico incidente sul lavoro stamattina all'alba a Oniferi nel Nuorese. Un operaio di 18 anni è morto in un impianto di stoccaggio e trattamento rifiuti. Secondo le prime ricostruzioni, colpito alla testa dalle forche di un muletto guidato da un collega. Sulla vicenda indagano i carabinieri. Morta nella notte la ragazza di 22 anni precipitata ieri dal terzo piano della scuola della Guardia di Finanza di Coppito, L'Aquila. Troppo gravi le ferite riportate. Continuano le indagini per ricostruire le dinamiche della tragedia. Non si esclude nessuna ipotesi. Via i nuovi dazi degli Stati Uniti a oltre 60 partner commerciali, compresi tra il 10 e il 12,5%. Introdotti per contrastare il presunto lavoro forzato, coprono oltre il 99% del commercio americano. L'Unione Europea prende atto, la Cina si dice contraria, le guerre tariffarie non sono nell'interesse di nessuno. Esplosioni vicino all'aeroporto di Erbil, nel Kurdistan iracheno, dove si trova il consolato degli Stati Uniti e dove vengono ospitate le truppe americane. Lo ha riferito un giornalista dell'agenzia France Press, che ha visto droni sorvolare la città e del fumo levarsi dall'area dello scalo. Guardiola dice no, non sarà il CT della nazionale italiana di calcio. Dopo giorni di riflessione, l'allenatore catalano ha declinato la proposta del direttore tecnico Maldini, ufficialmente per dedicarsi al riposo e alla famiglia. Ora il grande favorito per la panchina azzurra è Pirlo. Queste le breaking news di TGCOM 24.
0: Radio Norba News.
2: Ben trovati dalla redazione. Il Made in Puglia è cresciuto del 3,3% rispetto allo scorso anno, lo certifica la Coldiretti Puglia sulla base dell'ultima edizione dell'osservatorio immagino di GS Italy, secondo il quale a trainare le performance sono stati soprattutto i vini, le mozzarelle, i taralli, le birre e la passata di pomodoro. Scoperta maxi frode fiscale a Trani, 65 persone denunciate, 32 società cartiere, 20 milioni di euro in beni sequestrati, 80 imprese coinvolte in tutta Italia. Sono i numeri dell'inchiesta dei finanzieri Barletta Andrea Trani. Le indagini coordinate dalla procura tranese sono iniziate da un controllo eseguito nell'agosto scorso in una società gestita da persone di origine cinese che si sono concluse con il sequestro di oltre 1000 prodotti ritenuti non conformi. A Bari una ragazza di 26 anni sarebbe stata aggredita nel tardo pomeriggio di ieri mentre si trovava nei bagni pubblici del Parco Rossani. Ha raccontato che ad aggredirla sarebbero state 4 persone, di cui 2 minorenni, che l'avrebbero strattonata e presa a calci. La 26enne soccorsa dal 118 e trasportata al policlinico ha riportato traumi al naso e a un occhio. La polizia locale sta ascoltando i testimoni. Taranto ha una nuova casa per l'atletica, completata la pista indoor del Pala Ricciardi in vista dei giochi del Mediterraneo dal 21 agosto al 3 settembre. La struttura ospita la prima pista indoor del Sud Italia per competizioni internazionali. Il Pala Ricciardi è progettato anche secondo criteri di sostenibilità. Ed è tutto a più tardi con l'informazione di Radio Norba, la radio del Sud.
0: Radio Norba News.

0: nel cuore della musica. Sempre nel cuore della musica. Radio Norba, battiti. Radio Norba.
1: Se non lascio futuro, sono passato per

Radio Norba, battiti! Battiti live playlist!

0: Battiti Live Playlist. Radio Norba.
1: Oh, yeah. Te lo dico, raga, stiamo per cambiare il gioco.

0: Radio Norba, Breaking News con TGCOM 24.
1: Una buona giornata da Mattia Venini. In corso a Bologna l'autopsia sul corpo di Abderrahim Fakir, morto domenica durante un fermo di polizia. L'esame sarà cruciale per stabilire le circostanze del decesso. Da un attacco già compiuta sarebbe emersa una compromissione delle vie respiratorie. Il 42enne potrebbe essere stato soffocato dal suo stesso sangue. Sono scattati stamattina i nuovi dazi degli Stati Uniti a oltre 60 paesi, compresi tra il 10% e il 12,5%, introdotti per contrastare il presunto lavoro forzato. L'Unione Europea prende atto, il Regno Unito minimizza, mentre la Cina protesta, le guerre tariffarie non sono nell'interesse di nessuno. In Medio Oriente, attacco dell'Iran a obiettivi statunitensi a Erbil, nel Kurdistan iracheno, dove si trova il consolato americano e dove vengono ospitate le truppe. Esplosioni vicino all'aeroporto, i Pasdaran riferiscono di aver ferito o ucciso molti militari. Inferno di fuoco in Francia, centinaia di persone sono state costrette a fuggire in barca da Cap Ferré a causa di un incendio, in fumo 8.700 ettari. L'emergenza roghi coinvolge anche la Spagna, dove è stato dichiarato lo stato di emergenza nazionale nella regione di Madrid, nella provincia di Avila. Fine settimana da bollino rosso su strade e autostrade per il primo vero esodo estivo, previsti oltre 27 milioni di veicoli in viaggio. Le maggiori criticità oggi, domani mattina e domenica pomeriggio. Per limitare i disagi, ANAS ha sospeso l'83% dei cantieri aperti. Guardiola dice no all'Italia, non sarà il nuovo CT della nazionale di calcio. Dopo giorni di riflessione, l'allenatore catalano ha declinato la proposta di Maldini, confermando di voler trascorrere un anno sabbatico. Ora il direttore tecnico è pronto a puntare su Pirlo. Queste le breaking news di TGCOM 24.
0: Radio Norba News.
2: Bentrovati dalla redazione. Il Made in Puglia è cresciuto del 3,3% rispetto allo scorso anno, lo certifica la Coldiretti Puglia sulla base dell'ultima edizione dell'osservatorio immagino di GS Italy, secondo il quale a trainare le performance sono stati soprattutto i vini, le mozzarelle, i taralli, le birre e la passata di pomodoro. Scoperta maxi frode fiscale a Trani, 65 persone denunciate, 32 società cartiere, 20 milioni di euro in beni sequestrati, 80 imprese coinvolte in tutta Italia, sono i numeri dell'inchiesta dei finanzieri Barletta Andrea Trani. Le indagini coordinate dalla procura tranese sono iniziate da un controllo eseguito nell'agosto scorso in una società gestita da persone di origine cinese che si sono concluse con il sequestro di oltre 1000 prodotti ritenuti non conformi. A Bari una ragazza di 26 anni sarebbe stata aggredita nel tardo pomeriggio di ieri mentre si trovava nei bagni pubblici del Parco Rossani. Ha raccontato che ad aggredirla sarebbero state 4 persone, di cui 2 minorenni, che l'avrebbero strattonata e presa a calci. La 26enne, soccorsa dal 118 e trasportata al policlinico, ha riportato traumi al naso e a un occhio. La polizia locale sta ascoltando i testimoni. Taranto ha una nuova casa per l'atletica, completata la pista indoor del Pala Ricciardi in vista dei giochi del Mediterraneo dal 21 agosto al 3 settembre. La struttura ospita la prima pista indoor del Sud Italia per competizioni internazionali. Il Pala Ricciardi è progettato anche secondo criteri di sostenibilità. Ed è tutto, a più tardi con l'informazione di Radio Norba, la radio del Sud.
0: Radio Norba News.

soldi pensandoti. Vorrei solo che fossi qui. Ti ho vista con lui, sembrava incazzata. Soltanto io posso farti arrabbiare. Ti parto con me, macchina blindata. Così nessuno ora ti può toccare. Io faccio la guerra per te.

0: ricominciamo tutto.
1: Ignition sequence start. 6.

0: Basta il tempo di un fiore.
1: Radio Norba, nel cuore della musica, sempre nel cuore della musica. Radio Norba, battiti.
2: Radio Norba.
3: Come stanno i tuoi adesso? Non te lo chiedo più. Ho lasciato il cuore aperto, casomai torni tu. Ho nuotato in mare aperto per capire che si prova.

Non ci ritroveremo mai nello stesso posto, contemporaneamente nell'altra parte del mondo. Non finiremo a letto insieme di nuovo per caso. Non ti ruberò mai più il nostro primo bacio. Non vedrò mai più il tuo sorriso che dirige tutti gli elementi del tuo viso in un quadro preciso. Sei durato un istante che ho reso eterno, da cui scorre una vita di decenni.

Ma te ne sei tornata già a Parigi? Te ne sei tornata già a Parigi? Tu sei meglio della realtà. Ma te ne sei tornata già a Parigi? Te ne sei tornata già a Parigi?

0: Radio Norba, Breaking News con TGCOM 24.
1: Un buon pomeriggio da Mattia Venini. Esplosioni nel Kurdistan iracheno per un attacco iraniano vicino all'aeroporto di Erbil, dove si trova il consolato statunitense e dove vengono ospitate le truppe. I Pasdaran riferiscono di aver ferito o ucciso molti militari. Israele nel frattempo prepara un'operazione su vasta scala nella Cisgiordania occupata. Via i nuovi dazi voluti da Trump, compresi tra il 10 e il 12,5%, colpiscono oltre 60 paesi accusati di non aver contrastato le pratiche di lavoro forzato nelle catene commerciali con gli Stati Uniti. L'UE prende atto, la Cina protesta, in Gran Bretagna il nuovo governo Burnham minimizza, per noi non cambia nulla. Ieri il governo ha approvato il DDL che cambia le regole sull'imputabilità dei minori. Viene invertito l'onere della prova per i ragazzi di età compresa tra i 14 e i 18 anni. La capacità di intendere e di volere verrà ora presunta. Il provvedimento dovrà essere approvato dal Parlamento. In corso lo sciopero nazionale di 24 ore del trasporto ferroviario. Terminerà alle 21 con una fascia di garanzia dalle 18 fino al termine della mobilitazione. Weekend da bollino rosso su strade e autostrade. Previsti oltre 27 milioni di veicoli in viaggio. Sospeso l'83% dei cantieri aperti per limitare i disagi. Emergenza incendi in Francia, dove Macron è stato costretto ad attivare il meccanismo di protezione civile dell'Unione Europea. Già oltre 23.000 sfollati nella Gironda, nei pressi di Bordeaux, dove le fiamme hanno devastato circa 4.800 ettari. Centinaia di persone in fuga via mare da Cap Ferret. Calcio, Guardiola dice no alla nazionale, non sarà lui il CT. Dopo giorni di riflessione, l'allenatore catalano ha declinato la proposta di Maldini, confermando di voler trascorrere un anno sabbatico. Ora il direttore tecnico è pronto a puntare su Pirlo. Queste le breaking news di TGCOM 24.
0: Radio Norba News.
2: Ben trovati dalla redazione. Il Made in Puglia è cresciuto del 3,3% rispetto allo scorso anno, lo certifica la Coldiretti Puglia sulla base dell'ultima edizione dell'osservatorio immagino di GS Italy, secondo il quale a trainare le performance sono stati soprattutto i vini, le mozzarelle, i taralli, le birre, la passata di pomodoro. Scoperta maxi frode fiscale a Trani, 65 persone denunciate, 32 società cartiere, 20 milioni di euro in beni sequestrati, 80 imprese coinvolte in tutta Italia, sono i numeri dell'inchiesta dei finanzieri Barletta Andrea Trani. Le indagini coordinate dalla procura tranese sono iniziate da un controllo eseguito nell'agosto scorso in una società gestita da persone di origine cinese che si sono concluse con il sequestro di oltre 1.000 prodotti ritenuti non conformi. A Bari una ragazza di 26 anni sarebbe stata aggredita nel tardo pomeriggio di ieri mentre si trovava nei bagni pubblici del Parco Rossani. Ha raccontato che ad aggredirla sarebbero state quattro persone, di cui due minorenni, che l'avrebbero strattonata e presa a calci. La 26enne soccorsa dal 118 e trasportata al policlinico ha riportato traumi al naso e a un occhio. La polizia locale sta ascoltando i testimoni. Taranto ha una nuova casa per l'atletica, completata la pista indoor del Pala Ricciardi in vista dei giochi del Mediterraneo dal 21 agosto al 3 settembre. La struttura ospita la prima pista indoor del Sud Italia per competizioni internazionali. Il Pala Ricciardi è progettato anche secondo criteri di sostenibilità. Ed è tutto a più tardi con l'informazione di Radio Norba, la radio del Sud.
0: Radio Norba News.
3: Avevamo parlato.

curami sempre. Che il dolore non vuol dire necessariamente sangue. E che fa un freddo cane in questa stanza. Una volta è gelosia, l'altra volta

0: nel cuore della musica. Sempre nel cuore della musica. Radio Norba, battiti. Radio
1: Norba. Noi due siamo bravi.

0: nel cuore della musica. Sempre nel cuore della musica. Radio Norba, battiti.
1: Radio Norba.
2: Le persone, sai, si distruggono. Guarda come poi si riducono.

0: E no, e ridi.
1: Radio Norba.
2: Nel cuore della musica. Sempre nel cuore della musica. Radio Norba, battiti.
1: Radio Norba.
3: Dimmi perché.

0: Radio Norba, Breaking News con TGcom 24.
1: Buon pomeriggio da Umberto Cascone. Si riaccende la violenza in Cisgiordania, scontri tra coloni israeliani e residenti nei pressi del villaggio di Tel, a sud-ovest di Nablus. 4 morti tra i palestinesi, 1 tra i coloni. L'esercito di Tel Aviv interviene e avvia un'ampia operazione antiterrorismo. Netanyahu: acceleriamo la legalizzazione dei nostri insediamenti. Al via la nuova ondata di dazi voluta da Trump. Le tariffe con valori fissati tra il 10 e il 12,5% colpiscono oltre 60 paesi. L'accusa è di non aver contrastato il lavoro forzato nelle catene commerciali con gli Stati Uniti. L'Europa coinvolta si limita a prendere atto, protesta la Cina. Incidente mortale in Kenya, deceduta Sydney Serpetri, una turista italiana di 52 anni, era con il marito e il figlio, feriti in modo non grave a bordo di un'auto diretta a Malindi. La vettura ha avuto un frontale con un camion, morto anche l'autista. Polemiche dopo il via libera del governo al DDL che cambia le regole sull'imputabilità dei minori. Protesta l'Unione Camere Penali, scardinati i principi dell'ordinamento. Don Burgio, cappellano del carcere minorile Beccaria di Milano, parla di preoccupante passo indietro. Cresce il numero di sfollati per i devastanti incendi in Spagna e Francia. Dai villaggi attorno a Madrid evacuate quasi 20.000 persone, mentre tra Gironda e Landes oltre 63.000 persone allontanate dalle case, anche via mare. L'Unione Europea attiva il meccanismo di protezione civile. Calcio, no di Pep Guardiola alla nazionale italiana. L'allenatore catalano, dopo giorni di riflessione, ha confermato di voler trascorrere un anno sabbatico dopo aver lasciato il City. Declinata dunque la proposta di Maldini, che ora punta su Pirlo. Queste le breaking news di TGcom 24.
0: Radio Norba News.
2: Ben trovati dalla redazione. Il Made in Puglia è cresciuto del 3,3% rispetto allo scorso anno, lo certifica la Coldiretti Puglia sulla base dell'ultima edizione dell'osservatorio, immagino di GS Italy, secondo il quale a trainare le performance sono stati soprattutto i vini, le mozzarelle, i taralli, le birre e la passata di pomodoro. Scoperta maxi frode fiscale a Trani, 65 persone denunciate, 32 società cartiere, 20 milioni di euro in beni sequestrati, 80 imprese coinvolte in tutta Italia. Sono i numeri dell'inchiesta dei finanzieri Barletta Andrea Trani. Le indagini coordinate dalla procura tranese sono iniziate da un controllo eseguito nell'agosto scorso in una società gestita da persone di origine cinese, che si sono concluse con il sequestro di oltre 1.000 prodotti ritenuti non conformi. A Bari una ragazza di 26 anni sarebbe stata aggredita nel tardo pomeriggio di ieri mentre si trovava nei bagni pubblici del Parco Rossani. Ha raccontato che ad aggredirla sarebbero state 4 persone, di cui 2 minorenni, che l'avrebbero strattonata e presa a calci. La 26enne, soccorsa dal 118 e trasportata al policlinico, ha riportato traumi al naso e a un occhio. La polizia locale sta ascoltando i testimoni. Taranto ha una nuova casa per l'atletica, completata la pista indoor del Pala Ricciardi in vista dei giochi del Mediterraneo dal 21 agosto al 3 settembre. La struttura ospita la prima pista indoor del Sud Italia per competizioni internazionali. Il Pala Ricciardi è progettato anche secondo criteri di sostenibilità. Ed è tutto, a più tardi con l'informazione di Radio Norba, la radio del Sud.
0: Radio Norba News.

L'Italia è per me quella grande azione di Cannavaro. L'Italia è tristemente nota per qualche fatto, ma minimizziamo il cielo azzurro e il pomeriggio. Se ci armate noi non partiamo, e come ha detto un imprenditore, l'Italia è il paese che amo.

0: nel cuore della musica. Sempre nel cuore della musica. Radio Norba, battiti. Radio
1: Norba. Mi chiedo se hai trovato le risposte che cerchi, se è vero che hai incontrato la persona che aspetti. Tu mi leggi dentro e vedi quello che provo. So che è uno sbaglio, voglio farlo di nuovo, ma è un salto nel vuoto. In questo mare di parole mi trascini a fondo, vado in panico e nuoto. O almeno ci provo. Ci guardiamo da lontano senza mai toccarci. La verità spaventa quando è qui davanti e a volte toglie il fiato. Io non ti ho mai cercata, eppure mi hai trovato mentre precipitavo. Io non so che cosa siamo, ma so quello che sei. E tu sei quello che sono più di quanto vorrei. Si è fatto tardi ormai, e forse anche per noi. Fuori è già notte,

Cercavi me, non è vero, bastavi te, era vero, per trovare le strade, strumenti che non avevo. Nei tuoi occhi vedo il legno, un colore di terra. La sensazione è come quando il mondo si ferma. Parli e non hai paura che qualcosa si perda. Non ho incontrato mai nessuna con la tua testa. E poi resto a casa per ore, mentre fisso il televisore. Cerco il senso dentro le cose.

perdonare anche una brutta persona. Forse hai capito più di tutti gli altri. Io a volte ci vedo solo brutti e stanchi. Sai com'è quando ci pensi poi ti butti e tardi. Quando non manca nulla ma sei tu che manchi.

strada. Dici che resti, allora urlalo forte, perché lo scordo di nuovo e di nuovo. E se ti aspetto non ti cerco mai forse, è perché non lo so dove sono.

nel cuore della musica. Sempre nel cuore della musica. Radio Norba, battiti. Radio Norba. Mi chiedo se sei...

0: Radio Norba, Breaking News con TGCOM 24.
1: Buon pomeriggio da Umberto Cascone. Secondo il Wall Street Journal, Trump sarebbe in modalità vendetta con l'Iran. Per il presidente lo scontro militare sarebbe l'unica opzione per risolvere la crisi. Intanto in Cisgiordania sale la tensione, scontri tra palestinesi e coloni, 5 le vittime, tra loro un ufficiale israeliano. Netanyahu, acceleriamo la legalizzazione dei nostri insediamenti. In Ucraina sale a 10 morti e circa 100 feriti il bilancio del raid russo contro un campo di addestramento alle porte di Kiev. Non si fermano gli scambi di missili e droni. In Russia, nell'oblast di Kirov, 6 morti e 26 feriti in un attacco contro una fabbrica di ordigni. È polemica per il via libera del governo al DDL che rivoluziona l'imputabilità dei minori. Protestano le camere penali che parlano di ordinamento scardinato. Con la nuova norma, la capacità di intendere e volere dei giovani sarà sempre presunta, invertendo l'onere della prova. In Kenya, una turista italiana è morta nello schianto frontale tra l'auto su cui viaggiava e un camion. La vittima, Sidney Serpetri, 52 anni, era in vacanza con il marito e il figlio, feriti in modo non grave nell'incidente sulla strada tra Mombasa e Malindi, deceduto anche l'autista della vettura. Terminerà alle 21 lo sciopero nazionale di 24 ore delle ferrovie. Dalle 18 scatta la fascia di garanzia su strade e autostrade. Weekend da bollino rosso per il primo esodo estivo. 27 milioni veicoli in viaggio. Per ridurre i disagi, ANAS sospende fino a settembre l'83% dei cantieri sulla rete. Calcio, no di Pep Guardiola alla nazionale italiana. L'allenatore declina dopo giorni di riflessione la proposta del direttore tecnico Maldini. Dopo aver lasciato il City, il catalano vuole un anno sabbatico. Gli azzurri ora puntano gli occhi su Pirlo. Queste le breaking news di TGCOM 24.
0: Radio Norba News.
2: Ben trovati dalla redazione. Il Made in Puglia è cresciuto del 3,3% rispetto allo scorso anno, lo certifica la Coldiretti Puglia sulla base dell'ultima edizione dell'osservatorio immagino di GS Italy, secondo il quale a trainare le performance sono stati soprattutto i vini, le mozzarelle, i taralli, le birre, la passata di pomodoro. Scoperta maxi frode fiscale a Trani, 65 persone denunciate, 32 società cartiere, 20 milioni di euro in beni sequestrati, 80 imprese coinvolte in tutta Italia, sono i numeri dell'inchiesta dei finanzieri Barletta Andrea Trani. Le indagini coordinate dalla procura tranese sono iniziate da un controllo eseguito nell'agosto scorso in una società gestita da persone di origine cinese che si sono concluse con il sequestro di oltre 1000 prodotti ritenuti non conformi. A Bari una ragazza di 26 anni sarebbe stata aggredita nel tardo pomeriggio di ieri mentre si trovava nei bagni pubblici del Parco Rossani. Ha raccontato che ad aggredirla sarebbero state 4 persone, di cui 2 minorenni, che l'avrebbero strattonata e presa a calci. La 26enne, soccorsa dal 118 e trasportata al policlinico, ha riportato traumi al naso e a un occhio. La polizia locale sta ascoltando i testimoni. Taranto ha una nuova casa per l'atletica, completata la pista indoor del Pala Ricciardi in vista dei giochi del Mediterraneo dal 21 agosto al 3 settembre. La struttura ospita la prima pista indoor del Sud Italia per competizioni internazionali. Il Pala Ricciardi è progettato anche secondo criteri di sostenibilità. Ed è tutto, a più tardi con l'informazione di Radio Norba, la radio del Sud.
0: Radio Norba News.

0: nel cuore della musica. Sempre nel cuore della musica. Radio Norpa, battiti.
1: Radio Norpa. Scende la notte veloce come una ghigliottina.

nel cuore della musica. Sempre nel cuore della musica. Radio Norba, battiti. Radio Norba.

ma smetti di piangere per due come noi. Salutami i tuoi. E sai, se ti guardassi con i miei occhi, non te ne

0: Battiti Live Playlist.
1: Radio Norba.
2: Radio Norba. Breaking news con TGcom 24.
3: Buon pomeriggio da Umberto Cascone. Trump considera ormai lo scontro militare l'unica carta contro l'Iran, lo riferisce il Wall Street Journal. Intanto in Cisgiordania Israele prepara un'operazione su vasta scala dopo gli ultimi scontri tra residenti e coloni. All'ospedale di Nablus, blitz militare di Tel Aviv per arrestare alcuni palestinesi che hanno preso parte alla guerriglia. Dopo il via libera di Palazzo Chigi al DDL che rivoluziona l'imputabilità dei minori, le camere penali attaccano. Ci sono elementi incostituzionali. Con la nuova norma la capacità di intendere e volere dei giovani tra i 14 e i 18 anni sarà sempre presunta, invertendo l'onere della prova. Si chiamava Sydney Serpetri, la turista italiana di 52 anni morta in Kenya nello schianto tra l'auto su cui viaggiava e un camion. Era in vacanza con il marito e il figlio, feriti in modo non grave, e si stava spostando da Mombasa a Malindi, deceduto anche il conducente della vettura. Non si arrestano i devastanti incendi in Spagna e Francia. Alle porte di Madrid oltre 19.000 evacuati, i tre filoni del rogo si fondono in un'unica massa, sgomberati altri tre paesi. Sull'altro lato dei Pirenei sono oltre 63.000 gli sfollati tra Gironda e Land, si fugge anche via mare. 27 milioni di veicoli in viaggio previsti su strade e autostrade italiane nel weekend da bollino rosso che coincide con il primo esodo estivo. ANAS sospende fino a settembre l'83% dei cantieri sulla rete. La situazione oggi resa più grave anche dallo sciopero delle ferrovie in corso fino a alle 21. Calcio: per la panchina della nazionale si fa sempre più concreto il nome di Andrea Pirlo. I vertici della FIGC decideranno nei prossimi giorni dopo che nella notte Pep Guardiola ha dato forfè dopo un periodo di riflessione e Maldini rivela: prima avevamo contattato anche Ancelotti. Queste le breaking news di TGcom 24.
2: Radio Norba News.
4: Bentrovati dalla redazione. Il Made in Puglia è cresciuto del 3,3% rispetto allo scorso anno, lo certifica la Coldiretti Puglia sulla base dell'ultima edizione dell'osservatorio, immagino di GS Italy, secondo il quale a trainare le performance sono stati soprattutto i vini, le mozzarelle, i taralli, le birre e la passata di pomodoro. Scoperta maxi frode fiscale a Trani, 65 persone denunciate, 32 società cartiere, 20 milioni di euro in beni sequestrati, 80 imprese coinvolte in tutta Italia. Sono i numeri dell'inchiesta dei finanzieri Barletta Andrea Trani. Le indagini coordinate dalla procura tranese sono iniziate da un controllo eseguito nell'agosto scorso in una società gestita da persone di origine cinese che si sono concluse con il sequestro di oltre 1.000 prodotti ritenuti non conformi. A Bari una ragazza di 26 anni sarebbe stata aggredita nel tardo pomeriggio di ieri mentre si trovava nei bagni pubblici del Parco Rossani. Ha raccontato che ad aggredirla sarebbero state quattro persone, di cui due minorenni, che l'avrebbero strattonata e presa a calci. La 26enne, soccorsa dal 118 e trasportata al policlinico, ha riportato traumi al naso e a un occhio. La polizia locale sta ascoltando i testimoni. Taranto ha una nuova casa per l'atletica, completata la pista indoor del Pala Ricciardi in vista dei giochi del Mediterraneo dal 21 agosto al 3 settembre. La struttura ospita la prima pista indoor del Sud Italia per competizioni internazionali. Il Pala Ricciardi è progettato anche secondo criteri di sostenibilità. Ed è tutto, a più tardi con l'informazione di Radio Norba, la radio del Sud.
2: Radio Norba News.

0: Battiti! Battiti Live Playlist!
1: Sognavo per noi una vita come tante.

nel cuore della musica. Sempre nel cuore della musica. Radio Norba, battiti. Radio Norba.

0: nel cuore della musica. Sempre nel cuore della musica. Radio Norpa, battiti.
1: Radio Norpa!
2: Ogni tanto ti vedo in giro, ma poi non sei tu.

0: Radio Norba, Breaking News con TGCOM 24.
1: Buona serata da Giancarlo Bastianelli. Secondo Donald Trump, lo scontro militare con l'Iran sarebbe l'unica opzione per risolvere la crisi con Teheran, e quanto riporta il Wall Street Journal. Intanto il ministro degli esteri iraniano Araghchi ribadisce: difenderemo i nostri interessi nello stretto di Hormuz, vittime in Cisgiordania in seguito agli scontri tra palestinesi e coloni. Arriva il nuovo regime tariffario imposto dagli USA a decine di paesi in tutto il mondo in vista delle scadenze delle tariffe generalizzate del 10% introdotte come misura provvisoria, provvedimenti che furono adottati da Trump dopo che la Corte Suprema aveva annullato gran parte delle sovrattasse varate al suo ritorno alla Casa Bianca. Trump e Zelensky si incontreranno martedì prossimo a Washington, notizia dell'incontro già data nelle scorse ore da fonti ucraine, riferendo che Zelensky la prossima settimana sarà negli Stati Uniti per i funerali del senatore Lindsey Graham. Si chiamava Sidney Serpetri, aveva 52 anni, la turista italiana morta in un incidente in Kenya lungo la strada tra Mombasa e Malindi. La connazionale viaggiava a bordo di un'auto che si è schiantata contro un camion, il marito e il figlio feriti in modo non grave nell'incidente, deceduto anche l'autista della vettura. Su strade e autostrade, fine settimana da Bollino Rosso in concomitanza con il primo esodo estivo, si prevede saranno 27 milioni i veicoli in viaggio. ANAS sospende fino a settembre l'83% dei cantieri sulla rete, alle 21 termina intanto lo sciopero di 24 ore delle ferrovie. Chiudiamo con il calcio. Dopo il no di Pep Guardiola, prende quota la candidatura di Andrea Pirlo per la panchina della nazionale. Il tecnico spagnolo, comunque onorato e tentato dalla proposta, conferma la volontà di dedicarsi a riposo e famiglia. Queste le breaking news di TGCOM 24.
0: Radio Norba News.
2: Ben trovati dalla redazione. Il Made in Puglia è cresciuto del 3,3% rispetto allo scorso anno, lo certifica la Coldiretti Puglia sulla base dell'ultima edizione dell'osservatorio immagino di GS Italy, secondo il quale a trainare le performance sono stati soprattutto i vini, le mozzarelle, i taralli, le birre e la passata di pomodoro. Scoperta maxi frode fiscale a Trani, 65 persone denunciate, 32 società cartiere, 20 milioni di euro in beni sequestrati, 80 imprese coinvolte in tutta Italia. Sono i numeri dell'inchiesta dei finanzieri Barletta Andrea Trani. Le indagini coordinate dalla procura tranese sono iniziate da un controllo eseguito nell'agosto scorso in una società gestita da persone di origine cinese, che si sono concluse con il sequestro di oltre 1000 prodotti ritenuti non conformi. A Bari una ragazza di 26 anni sarebbe stata aggredita nel tardo pomeriggio di ieri mentre si trovava nei bagni pubblici del Parco Rossani. Ha raccontato che ad aggredirla sarebbero state 4 persone, di cui 2 minorenni, che l'avrebbero strattonata e presa a calci. La 26enne, soccorsa dal 118 e trasportata al policlinico, ha riportato traumi al naso e a un occhio. La polizia locale sta ascoltando i testimoni. Taranto ha una nuova casa per l'atletica, completata la pista indoor del Pala Ricciardi in vista dei giochi del Mediterraneo dal 21 agosto al 3 settembre. La struttura ospita la prima pista indoor del Sud Italia per competizioni internazionali. Il Pala Ricciardi è progettato anche secondo criteri di sostenibilità. Ed è tutto a più tardi con l'informazione di Radio Norba, la radio del Sud.
0: Radio Norba News.

nel cuore della musica. Sempre nel cuore della musica. Radio Norpa, battiti. Radio Norpa.

0: Battiti! Battiti Live Playlist!
1: Rimane non fa neuro si non sbatte in mano. Ripetizione, si fa impressione, si è fatta hit. Chi te l'ha scritto? Piglia soldo, faccia soldo, spenga soldo, piglia soldo, spenga soldo, faccia soldo, piglia soldo, spenga soldo, faccia soldo, piglia soldo, spenga soldo, faccia

0: Radio Norba, Breaking News con TGCOM 24.
1: Buona serata da Giancarlo Bastianelli. A Bologna l'avvocato Gabriele Bordoni, legale dei due poliziotti iscritti nel registro 45 bis per la morte di Abderrahim Fakir, ha detto che l'autopsia non ha fatto emergere un'azione eccessiva o violenta da parte dei suoi assistiti. Il legale di Fakir afferma invece: credo emerga un'asfissia da compressione. L'autopsia è da poco terminata. È una modifica che incide in maniera radicale sul fondamento stesso della giustizia minorile, così la giunta Unione Camere Penali sul decreto relativo all'imputabilità dei minorenni. La misura, secondo la giunta, appare sintomo di una preoccupante regressione culturale. Ora il Medio Oriente, l'ambasciata americana in Israele ha postato un nuovo avviso allertando rispetto alla possibilità di cancellazione di voli e chiusura dello spazio aereo per l'aumento delle tensioni in Medio Oriente. I cittadini statunitensi invitati a rimanere vigili e a prepararsi a possibili disagi. Intanto Donald Trump si dice certo che Putin e Xi non venderanno armi all'Iran. Se lo facessero, ha detto il presidente americano, le conseguenze sarebbero molto gravi, non sarebbe certo nel loro interesse. Sale la preoccupazione per gli incendi in Francia, salgono almeno 44.000 le persone evacuate a causa dei roghi nel dipartimento della Gironda. Il rischio venti forti mette a dura prova l'opera dei soccorritori per lo spegnimento delle fiamme. Chiudiamo restando oltre Alpe con il ciclismo. Tadej Pogačar si aggiudica la 19ª frazione del Tour de France, facendo segnare il nuovo record di scalata dell'Alpe d'Huez, salita finale della tappa, battendo per oltre un minuto il primato del 95 che apparteneva a Marco Pantani, secondo oggi a traguardo Martinez, terzo Carapaz. Queste le breaking news di TGCOM 24.
0: Radio Norba News.
2: Bentrovati dalla redazione di Radio Norba. Sarebbero stati individuati i presunti autori dell'aggressione avvenuta ieri pomeriggio nei bagni pubblici del Parco Rossani di Bari ai danni di una studentessa di 26 anni. La giovane ha raccontato che ad aggredirla sarebbero stati 10 ragazzini e 2 adulti. La vittima ha riportato traumi al naso e agli occhi. Si è sfogata con un video sui social. Nessuno mi ha aiutata, ha detto. Sentiamo le sue parole.
3: Cari ragazzi, i soccorsi li ho chiamati io. Mentre ero grondante di sangue con la faccia riversa a terra, li ho chiamati io con una platea di gente che guardava mentre mi prendevo i calci in faccia da adulti e ragazzini.
2: Un grosso incendio ha interessato una vasta pineta sul mare a Rivabella, Gallipoli, nelle Cese. Sul posto operano diverse squadre dei vigili del fuoco. Le alte fiamme hanno lambito anche alcune abitazioni ed è stato necessario evacuare alcuni residence e 2 lidi, richiesto l'intervento di un Canadair da Lamezia Terme. Il governatore della Puglia Antonio De Caro ha firmato il decreto che dichiara concluso lo stato di emergenza idrica in regione. L'osservatorio permanente ha dichiarato basso il livello di severità idrica alla luce dei recuperi di acqua rispetto al 2025. Non bisogna abbassare la guardia, commenta De Caro. Il marchio Made in Puglia continua a conquistare spazio nel carrello della spesa degli italiani con un valore delle vendite che ha raggiunto quasi 264 milioni di euro, in crescita del 3,6% rispetto a un anno fa. Lo conferma Coldiretti Puglia. A trainare le performance sono stati soprattutto i vini, le mozzarelle, i taralli, le birre e la passata di pomodoro. Per il momento è tutto, a più tardi con l'informazione di Radio Norba, la radio del Sud.
0: Radio Norba News.

0: nel cuore della musica. Sempre nel cuore della musica. Radio Norba, battiti. Radio Norba.
1: Dove sono i soldi adesso? Che sei rimasta sola? Pornografia ma senza sesso, effetto senza droga. Dov'è il tuo Dio? Pensavo poveri, poveri noi. Non sono problemi tuoi, il caos.

0: uno che ho detto è lei, di meno non accetterei, non credo il problema sia lei, non credo che esista lei, ma uno che ho detto è lei, di meno non accetterei, non credo il problema sia lei, non credo che sia un problema,
1: no,
0: non credo sarà un problema,
1: oh no,
0: non vedo dov'è il problema, boh, non credo sarà un problema. Non credo che esista.
2: Radio Norba, battiti! Battiti live playlist.
3: Siamo in grado di farci del bene e di farci del male.

0: giga shoji. Ma tu mi raccomando, dai del lei a chi non conosci e cerca l'oro alla fine di ogni rainbow washing.
1: Il mondo non ti aspetta. Lui gira, ruota e cambia. Chi urla la marchetta è il primo che poi canta.

0: Shoot.
1: Radio Norba, breaking news con TGcom 24.
2: Buonasera da Giancarlo Bastianelli. Fabio Anselmo, avvocato della famiglia di Abderrahim Fakir, morto a Bologna durante un intervento della polizia, ha detto che dall'autopsia è emerso un quadro da asfissia da compressione. Ora, ha aggiunto Anselmo, ci saranno altri approfondimenti. Attendiamo le conclusioni dei periti. L'avvocato Bordoni, che difende i due poliziotti, afferma che l'esame autoptico non ha fatto emergere un'azione eccessiva o violenta da parte dei suoi assistiti. Cambiamo argomento. Con il governo a lavoro in queste ore sul caro benzina, la premier Meloni ha avuto oggi un confronto con il ministro dell'economia Giorgetti. Il governo sta approfondendo le possibili iniziative da adottare anche con riferimento all'eventuale attivazione del meccanismo delle accise mobili. Dall'estero, secondo il Wall Street Journal, Bahrain e Kuwait hanno attaccato l'Iran all'inizio del mese in quella che è la prima rappresaglia diretta contro Teheran. Nel mirino finiti depositi di droni e missili, l'intelligence sui bersagli sarebbe stata fornita dagli Emirati Arabi. Trump si dice intanto certo che Putin e Xi non venderanno armi all'Iran. Se lo facessero, ha affermato il presidente americano, le conseguenze sarebbero molto gravi, non sarebbe certo nel loro interesse. E l'ambasciata americana in Israele ha allertato sulla possibilità di cancellazione di voli e chiusura dello spazio aereo a causa dell'aumento delle tensioni in Medio Oriente. I cittadini statunitensi invitati a rimanere vigili e a prepararsi a possibili disagi. Chiudiamo con il calcio. Pirlo è il principale candidato alla panchina della nazionale dopo il no di Pep Guardiola. Il tecnico catalano ha detto di voler dedicare più tempo alla sua famiglia, pur dicendosi onorato per la richiesta di Maldini e della Federcalcio. Queste le breaking news di TGcom 24.
1: Radio Norba News.
3: Bentrovati dalla redazione di Radio Norba. Sarebbero stati individuati i presunti autori dell'aggressione avvenuta ieri pomeriggio nei bagni pubblici del Parco Rossani di Bari ai danni di una studentessa di 26 anni. La giovane ha raccontato che ad aggredirla sarebbero stati 10 ragazzini e 2 adulti. La vittima ha riportato traumi al naso e agli occhi. Si è sfogata con un video sui social. Nessuno mi ha aiutata, ha detto. Sentiamo le sue parole.
4: Cari ragazzi, i soccorsi li ho chiamati io. Mentre ero grondante di sangue con la faccia riversa a terra, li ho chiamati io con una platea di gente che guardava mentre mi prendevo i calci in faccia da adulti e ragazzini.
3: Un grosso incendio ha interessato una vasta pineta sul mare a Rivabella, Gallipoli, nell'Eccese. Sul posto operano diverse squadre dei vigili del fuoco. Le alte fiamme hanno lambito anche alcune abitazioni ed è stato necessario evacuare alcuni residence e 2 lidi, richiesto l'intervento di un Canadair da Lamezia Terme. Il governatore della Puglia Antonio De Caro ha firmato il decreto che dichiara concluso lo stato di emergenza idrica in regione. L'osservatorio permanente ha dichiarato basso il livello di severità idrica alla luce dei recuperi di acqua rispetto al 2025. Non bisogna abbassare la guardia, commenta De Caro. Il marchio Made in Puglia continua a conquistare spazio nel carrello della spesa degli italiani con un valore delle vendite che ha raggiunto quasi 264 milioni di euro, in crescita del 3,6% rispetto a un anno fa. Lo conferma Coldiretti Puglia. A trainare le performance sono stati soprattutto i vini, le mozzarelle, i taralli, le birre e la passata di pomodoro. Per il momento è tutto, a più tardi con l'informazione di Radio Norba, la radio del Sud.
1: Radio Norba News.

nel cuore della musica. Sempre nel cuore della musica. Radio Norpa, battiti. Radio Norpa.

0: nel cuore della musica. Sempre nel cuore della musica. Radio Norba, battiti. Radio Norba.
1: Siamo i soli svegli in tutto l'universo e non conosco ancora bene il tuo deserto. Forse in un posto del mio cuore dove il sole è sempre spento, dove a volte ti perdo, ma se voglio ti prendo. Siamo fermi in un tempo così che solleva le strade, con il cielo ad un passo da qui, siamo i mostri e le fate. Dovrei telefonarti, dirti le cose che sento, ma ho finito le scuse e non ho più difese.

0: Radio Norba, Breaking News con TGCOM 24.
1: Buonasera da Giancarlo Bastianelli. Fabio Anselmo, avvocato della famiglia di Abderrahim Fakir, morto a Bologna durante un intervento della polizia, ha detto che dall'autopsia è emerso un quadro da asfissia da compressione. Ora, ha aggiunto Anselmo, ci saranno altri approfondimenti, attendiamo le conclusioni dei periti. L'avvocato Bordoni, che difende i due poliziotti, afferma che l'esame autoptico non ha fatto emergere un'azione eccessiva o violenta da parte dei suoi assistiti. Cambiamo argomento. Con il governo a lavoro in queste ore sul caro benzina, la premier Meloni ha avuto oggi un confronto con il ministro dell'economia Giorgetti. Il governo sta approfondendo le possibili iniziative da adottare anche con riferimento all'eventuale attivazione del meccanismo delle accise mobili. Dall'estero, secondo il Wall Street Journal, Bahrain e Kuwait hanno attaccato l'Iran all'inizio del mese in quella che è la prima rappresaglia diretta contro Teheran. Nel mirino finiti depositi di droni e missili, l'intelligence sui bersagli sarebbe stata fornita dagli Emirati Arabi. Trump si dice intanto certo che Putin e Xi non venderanno armi all'Iran. Se lo facessero, ha affermato il presidente americano, le conseguenze sarebbero molto gravi, non sarebbe certo nel loro interesse. E l'ambasciata americana in Israele ha allertato sulla possibilità di cancellazione di voli e chiusura dello spazio aereo a causa dell'aumento delle tensioni in Medio Oriente. I cittadini statunitensi invitati a rimanere vigili e a prepararsi a possibili disagi. Chiudiamo con il calcio. Pirlo è il principale candidato alla panchina della nazionale dopo il no di Pep Guardiola. Il tecnico catalano ha detto di voler dedicare più tempo alla sua famiglia, pur dicendosi onorato per la richiesta di Maldini e della Federcalcio. Queste le Breaking News di TGCOM 24.
0: Radio Norba News.
2: Bentrovati dalla redazione di Radio Norba. Sarebbero stati individuati i presunti autori dell'aggressione avvenuta ieri pomeriggio nei bagni pubblici del Parco Rossani di Bari ai danni di una studentessa di 26 anni. La giovane ha raccontato che ad aggredirla sarebbero stati 10 ragazzini e 2 adulti. La vittima ha riportato traumi al naso e agli occhi. Si è sfogata con un video sui social. Nessuno mi ha aiutata, ha detto. Sentiamo le sue parole.
3: Cari ragazzi, i soccorsi li ho chiamati io. Mentre ero grondante di sangue con la faccia riversa a terra, li ho chiamati io con una platea di gente che guardava mentre mi prendevo i calci in faccia da adulti e ragazzini.
2: Un grosso incendio ha interessato una vasta pineta sul mare a Rivabella, Gallipoli, nell'Eccese. Sul posto operano diverse squadre dei vigili del fuoco. Le alte fiamme hanno lambito anche alcune abitazioni ed è stato necessario evacuare alcuni residence e 2 lidi, richiesto l'intervento di un Canadair da Lamezia Terme. Il governatore della Puglia Antonio De Caro ha firmato il decreto che dichiara concluso lo stato di emergenza idrica in regione. L'osservatorio permanente ha dichiarato basso il livello di severità idrica alla luce dei recuperi di acqua rispetto al 2025. Non bisogna abbassare la guardia, commenta De Caro. Il marchio Made in Puglia continua a conquistare spazio nel carrello della spesa degli italiani con un valore delle vendite che ha raggiunto quasi 264 milioni di euro, in crescita del 3,6% rispetto a un anno fa. Lo conferma Coldiretti Puglia. A trainare le performance sono stati soprattutto i vini, le mozzarelle, i taralli, le birre e la passata di pomodoro. Per il momento è tutto, a più tardi con l'informazione di Radio Norba, la radio del Sud.
0: Radio Norba News.

viaggio come il libanese. Sbarca il lunario con il funk, con la skunk, non temo più il fine mese. La Vespa tutta gas gas, prende la borsa fast fast. Cresciuti con tre pass pass, non ce ne frega niente. Carriera sulla lente, e in tasca non ho niente. Lei mi dà del delinquente, minchia signor tenente.

0: Radio Norba, Breaking News con TGCOM 24.
1: Buonasera da Giancarlo Bastianelli. Fabio Anselmo, avvocato della famiglia di Abderrahim Fakir, morto a Bologna durante un intervento della polizia, ha detto che dall'autopsia è emerso un quadro da asfissia da compressione. Ora, ha aggiunto Anselmo, ci saranno altri approfondimenti. Attendiamo le conclusioni dei periti. L'avvocato Bordoni, che difende i due poliziotti, afferma che l'esame autoptico non ha fatto emergere un'azione eccessiva o violenta da parte dei suoi assistiti. Cambiamo argomento. Con il governo a lavoro in queste ore sul caro benzina, la premier Meloni ha avuto oggi un confronto con il ministro dell'economia Giorgetti. Il governo sta approfondendo le possibili iniziative da adottare anche con riferimento all'eventuale attivazione del meccanismo delle accise mobili. Dall'estero, secondo il Wall Street Journal, Bahrain e Kuwait hanno attaccato l'Iran all'inizio del mese in quella che è la prima rappresaglia diretta contro Teheran. Nel mirino finiti depositi di droni e missili, l'intelligence sui bersagli sarebbe stata fornita dagli Emirati Arabi. Trump si dice intanto certo che Putin e Xi non venderanno armi all'Iran. Se lo facessero, ha affermato il presidente americano, le conseguenze sarebbero molto gravi, non sarebbe certo nel loro interesse. E l'ambasciata americana in Israele ha allertato sulla possibilità di cancellazione di voli e chiusura dello spazio aereo a causa dell'aumento delle tensioni in Medio Oriente, i cittadini statunitensi invitati a rimanere vigili e a prepararsi a possibili disagi. Chiudiamo con il calcio. Pirlo è il principale candidato alla panchina della nazionale dopo il no di Pep Guardiola. Il tecnico catalano ha detto di voler dedicare più tempo alla sua famiglia, pur dicendosi onorato per la richiesta di Maldini e della Federcalcio. Queste le Breaking News di TGCOM 24.
0: Radio Norba News.
2: Bentrovati dalla redazione di Radio Norba. Sarebbero stati individuati i presunti autori dell'aggressione avvenuta ieri pomeriggio nei bagni pubblici del Parco Rossani di Bari ai danni di una studentessa di 26 anni. La giovane ha raccontato che ad aggredirla sarebbero stati 10 ragazzini e 2 adulti. La vittima ha riportato traumi al naso e agli occhi. Si è sfogata con un video sui social. Nessuno mi ha aiutata, ha detto. Sentiamo le sue parole.
3: Cari ragazzi, i soccorsi li ho chiamati io. Mentre ero grondante di sangue con la faccia riversa a terra, li ho chiamati io con una platea di gente che guardava mentre mi prendevo i calci in faccia da adulti e ragazzini.
2: Un grosso incendio ha interessato una vasta pineta sul mare a Rivabella, a Gallipoli, nell'Eccese. Sul posto operano diverse squadre dei vigili del fuoco. Le alte fiamme hanno lambito anche alcune abitazioni ed è stato necessario evacuare alcuni residence e 2 lidi. Richiesto l'intervento di un Canadair da Lamezia Terme. Il governatore della Puglia Antonio De Caro ha firmato il decreto che dichiara concluso lo stato di emergenza idrica in regione. L'osservatorio permanente ha dichiarato basso il livello di severità idrica alla luce dei recuperi di acqua rispetto al 2025. Non bisogna abbassare la guardia, commenta De Caro. Il marchio Made in Puglia continua a conquistare spazio nel carrello della spesa degli italiani con un valore delle vendite che ha raggiunto quasi 264 milioni di euro, in crescita del 3,6% rispetto a un anno fa. Lo conferma Coldiretti Puglia. A trainare le performance sono stati soprattutto i vini, le mozzarelle, i taralli, le birre e la passata di pomodoro. Per il momento è tutto, a più tardi con l'informazione di Radio Norba, la radio del Sud.
0: Radio Norba News.

0: playlist.
1: Radio Nord. Stanotte per te, e se non tornerò domani è lo stesso. Se butterò la vita nel cesso,

0: dolore. Tu non ami, tu fai solo l'amore. Radio Norba.
1: Nel cuore della musica. Sempre nel cuore della musica. Radio Norba, battiti.
2: Radio Norba.
3: Lo vedi il mondo come piccolo. Ci si può perdere in un vicolo.

riuscito mai a farti capire quello che volevo. Non era mai il momento giusto per aprire bocca e sento il vuoto. E ora vuoi parlare solo quando senti che ti faccia bene. Mancheranno queste cose.

0: notte.
1: Radio Norba, breaking news con TGcom 24.
2: Buonasera da Giancarlo Bastianelli. Fabio Anselmo, avvocato della famiglia di Abderrahim Fakir, morto a Bologna durante un intervento della polizia, ha detto che dall'autopsia è emerso un quadro da asfissia da compressione. Ora, ha aggiunto Anselmo, ci saranno altri approfondimenti, attendiamo le conclusioni dei periti. L'avvocato Bordoni, che difende i due poliziotti, afferma che l'esame autoptico non ha fatto emergere un'azione eccessiva o violenta da parte dei suoi assistiti. Cambiamo argomento. Con il governo a lavoro in queste ore sul caro benzina, la premier Meloni ha avuto oggi un confronto con il ministro dell'economia Giorgetti. Il governo sta approfondendo le possibili iniziative da adottare anche con riferimento all'eventuale attivazione del meccanismo delle accise mobili. Dall'estero, secondo il Wall Street Journal, Bahrain e Kuwait hanno attaccato l'Iran all'inizio del mese in quella che è la prima rappresaglia diretta contro Teheran. Nel mirino finiti depositi di droni e missili, l'intelligence sui bersagli sarebbe stata fornita dagli Emirati Arabi. Trump si dice intanto certo che Putin e Xi non venderanno armi all'Iran. Se lo facessero, ha affermato il presidente americano, le conseguenze sarebbero molto gravi, non sarebbe certo nel loro interesse. E l'ambasciata americana in Israele ha allertato sulla possibilità di cancellazione di voli e chiusura dello spazio aereo a causa dell'aumento delle tensioni in Medio Oriente. I cittadini statunitensi invitati a rimanere vigili e a prepararsi a possibili disagi. Chiudiamo con il calcio. Pirlo è il principale candidato alla panchina della nazionale dopo il no di Pep Guardiola. Il tecnico catalano ha detto di voler dedicare più tempo alla sua famiglia, pur dicendosi onorato per la richiesta di Maldini e della Federcalcio. Queste le breaking news di TGCOM 24.
1: Radio Norba News.
3: Bentrovati dalla redazione di Radio Norba. Sarebbero stati individuati i presunti autori dell'aggressione avvenuta ieri pomeriggio nei bagni pubblici del Parco Rossani di Bari ai danni di una studentessa di 26 anni. La giovane ha raccontato che ad aggredirla sarebbero stati 10 ragazzini e 2 adulti. La vittima ha riportato traumi al naso e agli occhi. Si è sfogata con un video sui social. Nessuno mi ha aiutata, ha detto. Sentiamo le sue parole.
4: Cari ragazzi, i soccorsi li ho chiamati io. Mentre ero grondante di sangue con la faccia riversa a terra, li ho chiamati io con una platea di gente che guardava mentre mi prendevo i calci in faccia da adulti e ragazzini.
3: Un grosso incendio ha interessato una vasta pineta sul mare a Rivabella, a Gallipoli, nell'Eccese. Sul posto operano diverse squadre dei vigili del fuoco. Le alte fiamme hanno lambito anche alcune abitazioni ed è stato necessario evacuare alcuni residence e 2 lidi, richiesto l'intervento di un Canadair da Lamezia Terme. Il governatore della Puglia, Antonio De Caro, ha firmato il decreto che dichiara concluso lo stato di emergenza idrica in regione. L'osservatorio permanente ha dichiarato basso il livello di severità idrica alla luce dei recuperi di acqua rispetto al 2025. Non bisogna abbassare la guardia, commenta De Caro. Il marchio Made in Puglia continua a conquistare spazio nel carrello della spesa degli italiani con un valore delle vendite che ha raggiunto quasi 264 milioni di euro, in crescita del 3,6% rispetto a un anno fa. Lo conferma Coldiretti Puglia. A trainare le performance sono stati soprattutto i vini, le mozzarelle, i taralli, le birre e la passata di pomodoro. Per il momento è tutto, a più tardi con l'informazione di Radio Norba, la radio del Sud.
1: Radio Norba News.

0: Se poi ripetiamo i motivi per filo e per segno, ridendo, finendo in un'altra, puntandoci un dito per scherzo del come ormai adesso non ci completiamo. Noi Dio, per quante volte noi lo facevamo. Se poi rifacciamo anche tutto da capo, tutto spiccicato, lo rifare uguale ogni errore, perché ad ogni errore noi due partivamo. Sì, ma dove? Ma dove?
1: Radio Norba, nel cuore della musica. Sempre nel cuore della musica. Radio Norba

0: Radio Norba. Breaking news con TGCOM 24.
1: Buonasera da Giancarlo Bastianelli. Fabio Anselmo, avvocato della famiglia di Abderrahim Fakir, morto a Bologna durante un intervento della polizia, ha detto che dall'autopsia è emerso un quadro da asfissia da compressione. Ora, ha aggiunto Anselmo, ci saranno altri approfondimenti, attendiamo le conclusioni dei periti. L'avvocato Bordoni, che difende i due poliziotti, afferma che l'esame autoptico non ha fatto emergere un'azione eccessiva o violenta da parte dei suoi assistiti. Cambiamo argomento. Con il governo a lavoro in queste ore sul caro benzina, la premier Meloni ha avuto oggi un confronto con il ministro dell'economia Giorgetti. Il governo sta approfondendo le possibili iniziative da adottare anche con riferimento all'eventuale attivazione del meccanismo delle accise mobili. Dall'estero, secondo il Wall Street Journal, Bahrain e Kuwait hanno attaccato l'Iran all'inizio del mese in quella che è la prima rappresaglia diretta contro Teheran. Nel mirino finiti depositi di droni e missili, l'intelligence sui bersagli sarebbe stata fornita dagli Emirati Arabi. Trump si dice intanto certo che Putin e Xi non venderanno armi all'Iran. Se lo facessero, ha affermato il presidente americano, le conseguenze sarebbero molto gravi, non sarebbe certo nel loro interesse. E l'ambasciata americana in Israele ha allertato sulla possibilità di cancellazione di voli e chiusura dello spazio aereo a causa dell'aumento delle tensioni in Medio Oriente, i cittadini statunitensi invitati a rimanere vigili e a prepararsi a possibili disagi. Chiudiamo con il calcio. Pirlo è il principale candidato alla panchina della nazionale dopo il no di Pep Guardiola. Il tecnico catalano ha detto di voler dedicare più tempo alla sua famiglia, pur dicendosi onorato per la richiesta di Maldini e della Federcalcio. Queste le breaking news di TGCOM 24.
0: Radio Norba News.
2: Bentrovati dalla redazione di Radio Norba. Sarebbero stati individuati i presunti autori dell'aggressione avvenuta ieri pomeriggio nei bagni pubblici del Parco Rossani di Bari ai danni di una studentessa di 26 anni. La giovane ha raccontato che ad aggredirla sarebbero stati 10 ragazzini e 2 adulti. La vittima ha riportato traumi al naso e agli occhi. Si è sfogata con un video sui social. Nessuno mi ha aiutata, ha detto. Sentiamo le sue parole.
3: Cari ragazzi, i soccorsi li ho chiamati io. Mentre ero grondante di sangue con la faccia riversa a terra, li ho chiamati io con una platea di gente che guardava mentre mi prendevo i calci in faccia da adulti e ragazzini.
2: Un grosso incendio ha interessato una vasta pineta sul mare a Rivabella, a Gallipoli, nelle Cese. Sul posto operano diverse squadre dei vigili del fuoco. Le alte fiamme hanno lambito anche alcune abitazioni ed è stato necessario evacuare alcuni residence e 2 lidi. Richiesto l'intervento di un Canadair da Lamezia Terme. Il governatore della Puglia Antonio De Caro ha firmato il decreto che dichiara concluso lo stato di emergenza idrica in regione. L'osservatorio permanente ha dichiarato basso il livello di severità idrica alla luce dei recuperi di acqua rispetto al 2025. Non bisogna abbassare la guardia, commenta De Caro. Il marchio Made in Puglia continua a conquistare spazio nel carrello della spesa degli italiani con un valore delle vendite che ha raggiunto quasi 264 milioni di euro, in crescita del 3,6% rispetto a un anno fa. Lo conferma Coldiretti Puglia. A trainare le performance sono stati soprattutto i vini, le mozzarelle, i taralli, le birre e la passata di pomodoro. Per il momento è tutto, a più tardi con l'informazione di Radio Norba, la radio del Sud.
0: Radio Norba News.

0: pensare. Magari è già finita, però ti voglio bene ed è stata tutta vita.
1: Radio Norba,
2: nel cuore della musica, sempre nel cuore della musica. Radio Norba, batti.

0: Battiti Live Playlist. Radio Norba.
1: Al mondo non esiste nessuna come te, che mi guardi con gli stessi occhi tristi quando fuori c'è il sole. Ha una strana forma di malinconia.